0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 4:03.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Light Live.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: 11 maggio, ben ritrovati ancora ai consigli con le stelle, con gli astri che cercano di dirci come vivere la nostra giornata. Ariete, prendete l'iniziativa in campo amoroso, lanciatevi che è ora. Toro, sarete in buona forma, potrete divertirvi moltissimo. Gemelli, giudicate con obiettività gli avvenimenti della giornata e Cancro, la situazione di oggi si presenta invece piuttosto incerta. Per il Leone cercate di riposare, scegliere una forma di svago rilassante. Vergine invece non fate programmi precisi, affidatevi al caso. È una giornata molto fortunata per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre per lo Scorpione la scelta delle persone fidate dovrà essere fatta con la dovuta calma. Sagittario, contate sulla vostra intraprendenza in campo sentimentale. Per il Capricorno cercate di chiarire un malinteso in campo amoroso. Giornata molto favorevole per l'Acquario, soprattutto nel settore sentimentale, quindi belle notizie. Per i Pesci, influssi astrali positivi, aspettatevi una giornata allegra. E anche questo oroscopo dell'11 di maggio si conclude qui. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.
1: L'oroscopo del giorno.
2: All the hits. Your hits music station.
3: Radio Vicenza, the new hit. Dicono

Informazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: E buongiorno, buon inizio settimana a tutti, lunedì 4 di maggio. È il giorno 124 sul nostro calendario. Restano 241 giorni per arrivare alla fine del 2026. Oltre alla giornata dei Vigili del Fuoco, che salutiamo e ringraziamo per il loro preziosissimo lavoro, oggi anche il Star Wars Day. E dai che iniziamo il nostro appuntamento quotidiano.

0: Era l'11 maggio del 1860 quando i mille sbarcavano a Marsala, reduce dalla vittoriosa campagna nella Lombardia settentrionale condotta al comando dei cacciatori delle Alpi contro l'esercito austriaco. E Giuseppe Garibaldi era sempre più consapevole che con le sue doti di trascinatore avrebbe raccolto attorno a sé altri volontari per estendere l'impresa rivoluzionaria anche al sud, obiettivo su cui aveva trovato il valido sostegno dei mazziniani siciliani Francesco Crispi e Rosolino Pilu, esuli in Piemonte. Principali avvenimenti che si sono verificati l'11 di maggio. Partiamo dall'anno 330, quando Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli. 1927, in California viene fondata l'Academy of Motion Pictures, che istituisce il premio Oscar. 1948, Luigi Einaudi viene eletto secondo presidente della Repubblica Italiana. 2016, l'Italia approva la legge sulle unioni civili.
1: Guarda che

compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri alla bellissima Letizia Casta. Ha avvenenza e fascino da vendere, non a caso ha prestato il volto alla celebre Marianne, rappresentazione allegorica della Repubblica Francese, nata nell'alta Normandia nel 1978.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
10: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana da Alessandro Razzoni al microfono per l'aggiornamento meteo in una giornata che prosegue l'instabilità dei giorni scorsi, in particolare di ieri. La situazione non è per niente tranquilla, si riapre la porta atlantica, nuovi apporti freddi nel Mediterraneo, quindi perturbazioni un po' in tutta la settimana. Oggi in particolare giornata dal cielo grigio, qualche schiarita debole in mattinata ma davvero poca cosa, attorno a mezzogiorno potrebbe piovere e pioverà anche nel pomeriggio, possibili rovesci un po' in tutta la provincia, temperature che non superano i 20 gradi nei valori massimi. Domani una giornata di tregua, probabilmente la migliore della settimana, sarà un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in netto rialzo, valori attesi attorno ai 24 gradi nel pomeriggio. Una nuova perturbazione arriverà mercoledì, inizialmente magari la giornata sarà a tratti soleggiata, però nel pomeriggio il cielo si annuvola e in serata saranno possibili piogge locali. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di giovedì, con precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, temperature di nuovo in netto calo, previsti valori diurni attorno ai 17-18 gradi appena. Maltempo anche venerdì, in particolare nella seconda parte della giornata, con temperature che non superano i 18 gradi, quindi una settimana che vedrà maggiore stabilità solo nel prossimo fine settimana. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata e buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: www.radiovicenza.com.
3: More music!
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: 12 di maggio, in questa data nel 1860 avvenne lo sbarco dei Mille a Marsala, guidato da Giuseppe Garibaldi. Per gli amanti della tecnologia, l'11 maggio 1997 il computer Deep Blue della IBM sconfisse per la prima volta il campione del mondo di scacchi Garry Kasparov. E siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon lunedì.
1: Brioche e cappuccino.

parlare con te, non so nemmeno per dirti cosa, delle porte fatte con le magliette o di Sergio che non si sposa. Avevo voglia di giocare con te.

0: pubblicità.
1: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno, l'augurio di un buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata su gran parte delle regioni del Nord-Est. Per quanto riguarda i prossimi cantieri, vi anticipo che martedì 12 maggio, in direzione Venezia, a partire dalle ore 21 e fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A4, A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Hits. Your hits music station.
8: Radio Vicenza, the new hit.

0: Sam Fender, Olivia Dean, bellissima Rain Me In, canzone che apre la nostra mattinata, ma non solo, ha il compito di aprire una settimana nuova. Oggi è l'11 maggio, è lunedì. Insieme nel consueto incontro della mattina 7-9 con Buongiorno Vicenza, quindi ben trovati a tutti quelli che anche quest'oggi, anche in questa mattinata, stanno cominciando la giornata, la settimana con noi e si svegliano con noi, vanno al lavoro con noi, a scuola, perché ancora c'è la scuola, siamo a metà maggio, ancora manca un po', e più tutti gli esami per quelli che appunto li avranno, ma vi accompagneremo anche il giorno degli esami. Detto questo, sono Marco Picchio, 2 ore di musica, di notizie, chiaramente in prevalenza dal nostro territorio. 371 1200 116, questo è il nostro WhatsApp, se volete mettervi in contatto con noi, commentare quello che raccontiamo, fare un saluto a qualcuno, buttare là una canzone tranquillamente, se magari ci riusciamo possiamo anche inserirla, perché no, voi provateci. Quindi 371 1200 116, si parte.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: L'ho promesso.
1: Lorenzo Giovanotti, Occhi a Cuore, la canzone che apre in qualche modo le nostre chiacchierate di questa mattina. Partiamo da questa notizia molto, molto interessante, carina, e facciamo i complimenti a sto ragazzo perché è veramente in gamba. Grande soddisfazione al liceo classico Pigafetta di Vicenza, dove lo studente Vittorio Pietro Bonanno, quindi complimenti Vittorio, ha conquistato il primo posto ai campionati nazionali delle lingue e civiltà classiche, diventando di fatto il re del greco antico. Oh, mica da tutti, eh. Il concorso, promosso dal Ministero dell'Istruzione, ha visto sfidarsi studenti da tutta Italia su traduzioni e analisi di testi classici. Vittorio, classe quinta, ha brillato con una prova su Senofonte, conquistando la giuria per precisione e profondità. Adesso lo aspettano la maturità e poi l'università a Padova, ma intanto a Vicenza c'è già chi applaude questo giovane talento delle lingue classiche, e chiaramente lo facciamo anche noi.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto. Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono

0: 44 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Dent abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dent, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.

0: carina questa versione, un po' più, come posso dire, dance di Coricini, di Coma Cose, questo duo che purtroppo non esiste più perché è scoppiata la coppia e quindi anche professionalmente si sono sciolti e quindi però ci hanno regalato veramente delle belle hit che ancora passiamo con veramente molto piacere. Oh, fra poco c'è l'appuntamento con l'oroscopo, quindi per tutti quelli che vogliono un piccolo spunto per affrontare questa nuova giornata, 3 minuti e ci siamo.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza.

11 maggio, ben ritrovati ancora ai consigli con le stelle, con gli astri che cercano di dirci come vivere la nostra giornata. Ariete, prendete l'iniziativa in campo amoroso, lanciatevi che è ora. Toro, sarete in buona forma, potrete divertirvi moltissimo. Gemelli, giudicate con obiettività gli avvenimenti della giornata e Cancro, la situazione di oggi si presenta invece piuttosto incerta. Per il Leone cercate di riposare, scegliere una forma di svago rilassante. Vergine invece non fate programmi precisi, affidatevi al caso. È una giornata molto fortunata per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre per lo Scorpione la scelta delle persone fidate dovrà essere fatta con la dovuta calma. Sagittario, contate sulla vostra intraprendenza in campo sentimentale. Per il Capricorno cercate di chiarire un malinteso in campo amoroso. Giornata molto favorevole per l'Acquario, soprattutto nel settore sentimentale, quindi belle notizie. Per i Pesci, influssi astrali positivi, aspettatevi una giornata allegra. E anche questo oroscopo dell'11 di maggio si conclude qui. L'appuntamento è per domani. Buona giornata.

0: Alex Warren con Ordinary, bellissima alle 7.35, buongiorno, questa è Radio Vicenza con Marco Picchio dalle 7.39, anche in questo lunedì mattina si riparte, amici. Allora, siamo a Valdagno a questo punto, dove fa discutere, ma incuriosisce più che altro, devo dire la verità, l'iniziativa di Don Dino Rampazzo. Cosa ha fatto questo sacerdote? Il prete ciclista ha deciso di portare la messa direttamente al bar, il che tutto sommato, no? Se la montagna non va a Maometto, cioè insomma se Maometto non va alla montagna, la montagna va a Maometto, ecco. L'idea è semplice, praticamente è incontrare le persone nei luoghi della vita quotidiana, soprattutto i giovani. La prima celebrazione all'aperto ha richiamato più di 80 persone e nelle prossime settimane le messe saranno itineranti anche nelle contrade. E non finisce qua, attenzione, perché tornano anche i famosi buoni confessione. Cos'è un buono confessione? Sono distribuiti a chi bestemmia con tanto di penitenza, chiaramente offrire da bere al bar, quindi una penitenza che diventa concreta proprio, no? Che ti tocca le tasche, un modo originale per parlare ai ragazzi e creare comunità fuori dagli schemi tradizionali, tutto sommato un'idea simpatica e magari funziona pure.
1: Ehi tu, che radio ascolti?

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo in una giornata che prosegue l'instabilità dei giorni scorsi, in particolare di ieri. La situazione non è per niente tranquilla, si riapre la porta atlantica, nuovi apporti freddi nel Mediterraneo, quindi perturbazioni un po' in tutta la settimana. Oggi in particolare giornata dal cielo grigio, qualche schiarita debole in mattinata ma davvero poca cosa, attorno a mezzogiorno potrebbe piovere e pioverà anche nel pomeriggio, possibili rovesci un po' in tutta la provincia, temperature che non superano i 20 gradi nei valori massimi. Domani una giornata di tregua, probabilmente la migliore della settimana, sarà un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in netto rialzo, valori attesi attorno ai 24 gradi nel pomeriggio. Una nuova perturbazione arriverà mercoledì, inizialmente magari la giornata sarà a tratti soleggiata, però nel pomeriggio il cielo si annuvola e in serata saranno possibili piogge locali. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di giovedì, con precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, temperature di nuovo in netto calo, previsti valori diurni attorno ai 17-18 gradi appena. Maltempo anche venerdì, in particolare nella seconda parte della giornata, con temperature che non superano i 18 gradi, quindi una settimana che vedrà maggiore stabilità solo nel prossimo fine settimana. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata e buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, volume di traffico nella norma sulle strade ed autostrade della regione Veneto. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia, tra Soave e Verona Sud, nelle due direzioni si viaggia su carreggiata ridotta. Altro cantiere presente tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano, inevitabili rallentamenti e code. Sulla 309 Romea per lavori senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni di percorrenza. E anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5:30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano, deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Rossa Ramazzotti con Max Pezzali, due calibri da pezzi da 90, insomma, no? Con il loro nuovo singolo come nei film. Dunque, siamo ancora insieme. Buongiorno, buongiorno Vicenza. Siamo a parlare adesso della festa della mamma che è stata ieri, quindi anche un po' in ritardo. Auguri a tutte le mamme che ci seguono. Ieri non eravamo in onda, ma parliamo di un problema in realtà che riguarda le mamme ed è inerente il mondo del lavoro. In Veneto il lavoro per le mamme resta un tema delicato. Secondo il nuovo rapporto di Save the Children, solamente il 58% delle donne con figli piccoli ha un'occupazione e la nostra regione perde posizioni nella classifica nazionale del benessere materno, scendendo al 12° posto, quindi di parecchi posti. A pesare sono soprattutto le difficoltà nel conciliare famiglia e carriera, con tante giovani madri che lasciano il lavoro dopo il primo figlio. Il report evidenzia anche un calo del Veneto sul fronte servizi e qualità della vita, rilanciando il dibattito su sostegni concreti, famiglia e genitorialità. Insomma, un problema in qualche modo che si delinea all'orizzonte.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Anche YouTube nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Buongiorno, sono le 7:57 praticamente. Noi chiudiamo la prima ora di questa mattina, fra poco ci colleghiamo con la redazione. C'è la pagina informativa delle 8. Adesso Disco Remember, che abbiamo affidato esattamente, siamo nel 1981, a King Carnes con la indimenticabile Betty Davis Size.
1: Radio Vicenza, Remember, Remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
6: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociera è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
5: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali. Replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
7: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
5: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. Ita Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terz'ultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Una buona mattinata, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade del Nord-Est di nostra competenza. Attenzione però alla pioggia segnalata sui territori tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Prudenza anche per i lavori in corso sul raccordo aeroporto Tessera in direzione aeroporto tra il bivio per la A27 e Venezia Aeroporto. E per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

0: Nuovo singolo per Francesca Michelin, Una donna non può, e sono le 8 e 8 minuti e questa è Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, come va? Svegli? Siete pronti per affrontare questa nuova giornata e soprattutto una lunga settimana di lavoro, di cose da fare, di impegni, di bollette, di pieni alla macchina con quello che costa adesso il diesel e la benzina? Dai, non ci pensiamo troppo, pensiamo invece a rilassarci un po' con la musica. Abbiamo tante notizie per voi, se volete scriversi fatelo pure, c'è WhatsApp 371 1200 116. Ripartiamo con Lady Gaga. Playing the hits.
1: Crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: grande.
1: C'era Ultimo con Neve al Sole, eccoci qua di nuovo insieme a raccontarci un po' di cose, notizie chiaramente che riguardano principalmente il nostro territorio, come vi dico sempre. E a proposito di

0: per aiutare i territori a scegliere la soluzione più adatta.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: La radio che parla di te.
2: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
3: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
5: Alì migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
7: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi,

0: Fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.

Romy Schulz e Embers nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. Allora, come sta procedendo la vostra giornata? È partita bene? Siete partiti con il piede giusto? È importante? Quindi partire con un attimo di serenità, di tranquillità, una bella colazione. Anzi, faccio un saluto a quelli che magari in questo momento stanno affollando i bar, stanno, cioè, non so, c'è qualche bar che ci sicuramente che ci sta ascoltando, quindi stanno lì sfornando caffè, cappuccini e così via dicendo. Tutti quelli che sono nei bar in questo momento, insomma, un saluto a tutti, a chi lavora e a chi invece sta lì magari rilassandosi un attimo prima di cominciare la giornata lavorativa. Detto questo, c'è la canzone più che porta l'estate nel titolo, ma l'estate purtroppo tarda ad arrivare. Annalisa, canzone estiva. Quando

Qua su Radio Vicenza. Dunque, la situazione riguardante l'antivirus tocca un po' tutto il mondo, perché c'è qualche caso in giro per il mondo, un po' dappertutto. Ecco, ora non desta così tanta preoccupazione, ma comunque c'è attenzione, ecco, su questo virus che è partito da questa nave da crociera. Ma nessun allarme in Veneto per un caso monitorato, appunto, di antivirus. A Padova è in isolamento precauzionale un cittadino sudafricano arrivato a Venezia a fine aprile. Era su un volo dove per pochi minuti era salita una donna poi deceduta per l'infezione. La regione era sicura, l'uomo è completamente asintomatico, sta bene ed è considerato a basso rischio. Scatteranno comunque controlli e test previsti dai protocolli sanitari. Il governatore Alberto Stefani ha parlato di massima attenzione e trasparenza, ma al momento non ci sono elementi di preoccupazione per la popolazione.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: C'era anche Katy Perry nella nostra mattinata qui su Radio Vicenza. Buongiorno Vicenza, continua alle 8.42 con questa notizia che poi è una brutta vicenda in realtà, davanti a una scuola superiore di Schio, dove uno studente del Pasini è finito in ospedale dopo una lite degenerata in aggressione. Tutto sarebbe nato, come capita spesso, da un episodio tra ragazzi avvenuto nei giorni precedenti e legato a una coetanea. Secondo la ricostruzione, tre giovani avrebbero aspettato il ragazzo vicino al Faber Box prima delle lezioni, colpendolo al volto e facendolo cadere a terra. Lo studente sotto shock è comunque riuscito a entrare a scuola, dove insegnanti e dirigenza hanno chiamato i soccorsi, e per lui una prognosi di circa 2 settimane e una denuncia presentata ai carabinieri, che ora però stanno chiaramente ricostruendo l'accaduto nel dettaglio.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

Zion con Live for Me qua su Radio Vicenza. Allora, vi siete ricordati, l'avete fatto, ci avete cercato dal vostro smartphone, magari sui nostri canali social, avete cercato il nostro Instagram, il nostro Facebook, non l'avete ancora fatto? Allora fatelo, mi raccomando, è importante, perché così ampliamo anche la nostra community sui social, è importante. Poi avete dei vantaggi insomma interessanti, tipo per esempio riceverete sempre costantemente le nostre breaking news, quelle che pubblichiamo con tutte le notizie più importanti dal nostro territorio, sarete informati sugli eventi a cui partecipiamo, le nostre trasmissioni, i nostri programmi e così via dicendo. Quindi Facebook, Instagram, mi raccomando, cominciate appena avete un attimo di tempo a seguirci e vedrete che insomma faremo un bel gruppone, più siamo e più ci divertiamo.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

0: Ed Sheeran con Ultimo, era Two Step alle 8.57. Siamo in chiusura, finisce qua il nostro primo appuntamento della settimana, quello di lunedì, con Buongiorno Vicenza. Grazie per esserci stati, grazie per esservi svegliati con noi anche questa mattina. Io torno domani e quindi facciamo tutto da capo. Domattina ancora il nostro caffè alle 7, vi aspetto qua puntuali e vi lascio con il nostro appuntamento Remember, canzone dal passato che arriva, torna dal 1978, ricorderete sicuramente gli America, e vi ascoltiamo con A Horse With No Name. Un bacio da Marco Picchio, domani, ciao!
1: Radio Vicenza, Remember! Remember!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
6: Buongiorno da Marco Mancini. Si concluderanno in giornata all'aeroporto di Tenerife le operazioni di rimpatrio dei passeggeri e dell'equipaggio della nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone su 147 di 19 diverse nazionalità. Positivo uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Anche un cittadino francese rientrato a Parigi presenta sintomi dell'infezione ed è stato posto in isolamento. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri residenti in Italia che hanno viaggiato a bordo del volo KLM, a bordo del quale è salita una donna morta per antivirus. Non è un altro Covid, rischio è basso, assicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus, che si trova a Tenerife, avverte il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. Operazione contro la criminalità a Foggia, eseguite 18 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di diversi reati, tra cui estorsione con metodo mafioso. In manette anche 2 esponenti di spicco della malavita foggiana accusati di un duplice omicidio avvenuto nel giugno 2017. Condizioni meteo previste in peggioramento su parte dell'Italia a causa del passaggio di una perturbazione atlantica. Secondo la Protezione Civile, previsti forti venti su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, allerta gialla per rischio temporali su gran parte della Lombardia e sulla Toscana settentrionale, oltre che su tutta l'Umbria. A 2 giornate dal termine della Serie A, crolla il Milan a rischio la Champions. A San Siro l'Atalanta vince 3-2. Rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma, che tra le polemiche vince in pieno recupero a Parma. Il Como vola in Europa, in coda successo della speranza per la Cremonese. Stasera Napoli-Bologna. È tutto, a più tardi.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, ben ritrovati con questo nuovo aggiornamento dedicato a chi sta viaggiando sulle autostrade di nostra competenza del Nord-Est. In questi minuti si verificano per traffico rallentamenti sulla A4 Venezia-Padova tra il bivio per la A13 e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni. Si viaggia rallentati per il traffico anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra il bivio per la A27 Mestre Belluno e Terraglio e tra la rotatoria Miranese e la statale 309 Romea. In direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e la A27 Mestre Belluno. Attenzione alla pioggia segnalata sulle regioni del nord-est d'Italia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

11 maggio, ben ritrovati ancora ai consigli con le stelle, con gli astri che cercano di dirci come vivere la nostra giornata. Ariete, prendete l'iniziativa in campo amoroso, lanciatevi che è ora. Toro, sarete in buona forma, potrete divertirvi moltissimo. Gemelli, giudicate con obiettività gli avvenimenti della giornata e Cancro, la situazione di oggi si presenta invece piuttosto incerta. Per il Leone cercate di riposare, scegliere una forma di svago rilassante. Vergine, invece non fate programmi precisi, affidatevi al caso. È una giornata molto fortunata per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre per lo Scorpione la scelta delle persone fidate dovrà essere fatta con la dovuta calma. Sagittario, contate sulla vostra intraprendenza in campo sentimentale. Per il Capricorno cercate di chiarire un malinteso in campo amoroso. Giornata molto favorevole per l'Acquario, soprattutto nel settore sentimentale, quindi belle notizie. Per i Pesci, influssi astrali positivi, aspettatevi una giornata allegra. E anche questo oroscopo dell'11 di maggio si conclude qui. L'appuntamento è per domani. Buona giornata. La

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
12: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre.
14: Alì migliora la vita.
15: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Ben ritrovati, buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo in una giornata che prosegue l'instabilità dei giorni scorsi, in particolare di ieri. La situazione non è per niente tranquilla, si riapre la porta atlantica, nuovi apporti freddi nel Mediterraneo, quindi perturbazioni un po' in tutta la settimana. Oggi in particolare giornata dal cielo grigio, qualche schiarita debole in mattinata ma davvero poca cosa, attorno a mezzogiorno potrebbe piovere e pioverà anche nel pomeriggio, possibili rovesci un po' in tutta la provincia, temperature che non superano i 20 gradi nei valori massimi. Domani una giornata di tregua, probabilmente la migliore della settimana, sarà un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in netto rialzo, valori attesi attorno ai 24 gradi nel pomeriggio. Una nuova perturbazione arriverà mercoledì, inizialmente magari la giornata sarà a tratti soleggiata, però nel pomeriggio il cielo si annuvola e in serata saranno possibili piogge locali. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di giovedì, con precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, temperature di nuovo in netto calo, previsti valori diurni attorno ai 17-18 gradi appena. Ma il tempo anche venerdì, in particolare nella seconda parte della giornata, con temperature che non superano i 18 gradi, quindi una settimana che vedrà maggiore stabilità solo nel prossimo fine settimana. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, circolazione sempre nella norma sulle strade ed autostrade del Veneto. Lavori in corso sulla 4 Milano Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni, dove si viaggia su carreggiata ridotta. Altro cantiere tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano, inevitabili le code in caso di traffico intenso. Sulla statale 434 Transpolesana, chiusa una corsia di marcia tra Corne e Villa Marzana in direzione della tangenziale sud di Verona. Ci spostiamo sulla statale 309 Romea per lavori. C'è un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest, andando in entrambe le direzioni, questo fino al 15 maggio. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre, chiuso sempre per lavori, stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pubblicità.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Radio Vicenza. Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenza Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento dalla nostra redazione. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo che nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, dunque per 2 notti consecutive, dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo, verrà chiuso per lavori il bivio A31-A4 per chi proviene da Piovene, ma anche per chi proviene da Rovigo e si deve immettere in A4 in direzione Venezia. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Vicenta.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: Nuova settimana del nostro Tutti in Centro. Eccomi qua, miei cari fanciulli. Le 10 sono puntualissime ad iniziare anche questo nostro lunedì, questa nostra mattinata. Buongiorno da tutti noi di Radio Vicenza, buongiorno dalla Vale, pronta e presente anche oggi fino alle 13.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.
4: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna.

0: settimana e tante curiosità, ma certo sono qui per questo, miei cari, per farvi tanta compagnia anche in questo lunedì con 3 ore di bella musica. E per questo ovviamente ci pensano i nostri producer con l'informazione, e per questo ci pensano i nostri giornalisti che con viabilità, meteo, ultime notizie ci informeranno sempre. Per le curiosità ci penso io, e fra poco vedremo un po' l'argomento anche di questo nostro Tutti in Centro. Ma come sempre un saluto vostro, sapere come state, dove siete, cosa state facendo. Dai che vi aspetto con un bel WhatsApp, questo tocca a voi perdere quel minuto di tempo per farci sapere che dall'altra parte ci siete. 371 1200 116, questo è il numero.
1: Tutti in Centro.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
2: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
5: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
6: Alì migliora la vita.
7: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
8: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
9: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
10: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi

Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: nuova settimana di curiosità e vuoi non partire con notizie dedicate proprio alla musica? Voi le conoscete le Bini? Beh, attenzione, perché è un gruppo pop filippino che per la prima volta arriva in Italia. Ma poi parleremo anche della reunion, degli After Hours, notizie che riguardano Manuel Agnelli e il suo gruppo. E poi parleremo anche di Jon Bon Jovi, insomma di notizie noi in abbondanza. A fra poco!
1: Tutti in centro!

0: di musica e parliamo anche del ritorno degli After Hours, la band guidata da Manuel Agnelli, che ha annunciato un tour speciale nel 2027, proprio ragazzi per celebrare due traguardi importanti, ovvero i 40 anni di carriera e i 25 anni di Quello che non c'è. In tutto sono previste 15 date tra gennaio e febbraio 2027, tra addirittura l'Europa e l'Italia, con partenza da Amsterdam e a quanto pare gran finale all'Alcatraz di Milano. Sul palco dunque tornerà la formazione già vista nel tour di Ballate per piccole iene, per un viaggio tra i brani più iconici della band e uno dei dischi più rappresentativi della loro carriera. Insomma, sarà sicuramente un ritorno che sa di celebrazione, ma anche di identità, quella cioè di una delle realtà più influenti dell'alternative rock italiano.
1: Tutti in centro!

0: Successo dietro l'altro anche oggi. Che sound, che bella musica. Oh, a proposito di musica, stiamo parlando proprio di questo. Voi conoscete le Beanie? In realtà magari mi rivolgo un po' alla generazione Z, visto che erano presenti anche al Coachella 2026. È un gruppo praticamente di 8 ragazze che arriva direttamente dalle Filippine, che si è formato nel 2020, soprannominate anche le National Girl Group nelle Filippine, e hanno conquistato fama internazionale con oltre 2 miliardi di stream. Il loro nome deriva dalla parola Beanie Beanie, che significa signorina, e il loro stile è un po' un classico K-pop, incarnando un'immagine moderna e indipendente ma anche un po' feroce. Sono nate hit virtuali che sentiamo magari soprattutto sui social, e sono il primo gruppo filippino a entrare addirittura, come si diceva prima, negli ospiti del Coachella Festival. Loro stanno portando il Signals World Tour in giro per il mondo, e attenzione, perché c'è questa novità: saranno proprio in Italia con una data all'Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Fest, il 1° di settembre. Insomma, come dicevo, con oltre 2 miliardi di stream globali e un fanbase enorme, queste 8 ragazze stanno ridefinendo un po' il pop internazionale e sono pronte a conquistare anche il pubblico italiano.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Dino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: www.radiovicenza.com.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto dalla nostra redazione e bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi segnalo che dalle 21 di quest'oggi fino alle 5.30 di domani mattina sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A dopo, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Your hit music station.
10: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Tra un successo e l'altro, qui il tempo sta passando veloce. Che mattinata, che sound, che bella musica, miei cari. Buongiorno ancora, siete nel nostro Tutti in Centro e soprattutto abbiamo lasciato alle spalle la nostra prima oretta. Qui a chiacchierare il tempo passa, ascoltando bella musica ancora di più. E allora ecco i prossimi successi.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 11 maggio. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda per truffa aggravata ai danni di una donna di 59 anni di Longare. Dal 2022 il giovane avrebbe manipolato psicologicamente la vittima facendole credere a inesistenti problemi giudiziari del figlio e ottenendo oltre 132.000 euro. Con il denaro avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. Si è conclusa con un lieto fine la ricerca ad Arsiero di un anziano di 80 anni, residente a Torri di Quartesolo, disperso dopo una passeggiata in località Castana. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche, condotte nella notte dal soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, si sono concluse questa mattina. L'anziano è stato trovato in un borgo disabitato dove aveva passato la notte al riparo e sta bene. Nella notte il soccorso alpino di Verona è intervenuto vicino al rifugio Scalorbi per aiutare un escursionista tedesco di 27 anni, colto da ipotermia e panico a causa di nebbia, pioggia e vento. Il giovane partito da Mezzane di Sotto verso Rovereto, seguendo un percorso trovato online, era riuscito a ripararsi alla cappelletta degli alpini. I soccorritori lo hanno raggiunto a piedi. Grande presenza di alpini vicentini, circa 6.000 ieri durante la sfilata che ha chiuso la 97esima adunata nazionale delle Penne Nere che si è svolta a Genova, alla presenza del presidente nazionale, il bassanese Sebastiano Favero, che la scorsa settimana era stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Anche Radio Vicenza era presente con numerose dirette tra sabato e domenica. Nel corso delle prossime edizioni vi faremo sentire alcuni protagonisti della nostra provincia tra sindaci e presidenti sezionali. Schio e Rosario di nuovo unite nel nome di Gaetano Bartolomeo Rezzara. In municipio il sindaco Cristina Marigo ha ricevuto una ceramica del Palazzo Municipale di Rosario, progettato proprio dall'architetto scledense emigrato in Argentina a fine Ottocento. Rezzara contribuì allo sviluppo della città argentina e fondò anche la locale società Dante Alighieri. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.

stiamo facendo noi qui in radio. Poi mi piace parlare anche delle buone azioni dei cantanti, perché lui, Jon Bon Jovi, non è solo un grande cantante, ma anche un cuore enorme, perché pensate, ha destinato 5 milioni di dollari per aiutare i cagnolini che attualmente vivono abbandonati per le strade degli Stati Uniti, con un'iniziativa che include campagne di sterilizzazione e castrazione, sostenendo così anche alcuni rifugi in queste spese. E poi con cure veterinarie,

0: dire che ti importi degli animali, qualcos'altro invece di molto più diverso è fare davvero qualcosa di concreto per far cambiare la loro vita, la cui unica esperienza purtroppo in questo caso è quella della strada. E ce ne vorrebbero tanti altri di benefattori così anche qui in Italia.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.
3: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
4: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
5: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
4: Lo so, Sirio è una garanzia.
6: Ma avrei speso un botto.
5: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
6: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ti aspettiamo.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, circolazione sempre nella norma sulle strade ed autostrade del Veneto. Lavori in corso sulla 4.000 Venezia tra Soave e Verona Sud nelle due direzioni dove si viaggia su carreggiata ridotta. Altro cantiere tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano, inevitabili le code in caso di traffico intenso. Sulla statale 434 Transpolesana chiusa una corsia di marcia tra Corne e Villa Marzana in direzione della tangenziale sud di Verona. Ci spostiamo sulla statale 309 Romea per lavori. C'è un senso unico alternato in tratti saltuari nella fascia oraria 8-16 tra Mesola e Mestre Ovest andando in entrambe le direzioni. Questo fino al 15 maggio. Anticipiamo sulla tangenziale di Mestre chiuso sempre per lavori stanotte dalle 21 alle 5.30 all'altezza di Milano Dolo verso Milano. Deviazioni del traffico verso la stazione autostradale di Mira Auriago. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Non solo grandi artisti, non solo novità, non solo anticipazioni, ma anche un po' di curiosità. Pochi lo sanno, ma pensate che nel 1977 la grande Mia Martini incise una versione italiana di Somebody to Love dei Queen, intitolata Un uomo per me e inserita nell'album Per amarti. Non si tratta di una semplice traduzione, ma di un adattamento che rilegge un po' il brano in chiave più intima e personale, mantenendo però il tema centrale della canzone originale, ovvero il bisogno di amore e di un legame autentico. La potenza vocale di Mia Martini ha trasformato l'energia corale gospel dei Queen in una versione più raccolta, più intensa, dove l'emozione diventa profondamente individuale. Ascoltando entrambe le versioni si percepiscono due interpretazioni diverse della stessa richiesta d'amore, una un po' più universale e travolgente, l'altra invece più interiore e sofferta. La canzone Somebody to Love dei Queen la conosco molto bene perché è una delle mie canzoni preferite. Andrò sicuramente ad ascoltarmi questa versione di Mia Martini.
4: Tutti in centro.

0: ascoltato, che sound ragazzi, è bello il nostro lunedì che però ridi e scherza sta anche passando, e devo fare un sacco di bei saluti a Francesca, a Giorgio, a Esther che ci fa tanti bei complimenti, Ilaria carissima, Giovanni che sta lavorando con la nostra bella musica di sottofondo, è nel suo bar, quindi alza mi raccomando il volume della radio, e poi un saluto anche a Francesco, a Giorgia, quanti siete mamma mia splendidi più che mai a dirci e raccontarci quello che avete fatto in questo weekend e quello che fate con la nostra bella musica di sottofondo, e continuate mi raccomando, anche se poi in realtà siamo nella nostra parte finale dove fra poco parliamo anche di Harry Styles.
1: Tutti in centro
2: Radio Vicenza
3: Meteo. Ben ritrovati, buon inizio settimana da Alessandro Azzoni al microfono per l'aggiornamento meteo in una giornata che prosegue l'instabilità dei giorni scorsi, in particolare di ieri. La situazione non è per niente tranquilla, si riapre la porta atlantica, nuovi apporti freddi nel Mediterraneo, quindi perturbazioni un po' in tutta la settimana. Oggi in particolare giornata dal cielo grigio, qualche schiarita debole in mattinata ma davvero poca cosa, attorno a mezzogiorno potrebbe piovere e pioverà anche nel pomeriggio, possibili rovesci un po' in tutta la provincia, temperature che non superano i 20 gradi nei valori massimi. Domani una giornata di tregua, probabilmente la migliore della settimana, sarà un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, temperature in netto rialzo, valori attesi attorno ai 24 gradi nel pomeriggio. Una nuova perturbazione arriverà mercoledì, inizialmente magari la giornata sarà a tratti soleggiata, però nel pomeriggio il cielo si annuvola e in serata saranno possibili piogge locali. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di giovedì, con precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, temperature di nuovo in netto calo, previsti valori diurni attorno ai 17-18 gradi appena. Ma il tempo anche venerdì, in particolare nella seconda parte della giornata, con temperature che non superano i 18 gradi, quindi una settimana che vedrà maggiore stabilità solo nel prossimo fine settimana. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

0: senti un po' quanti bei successi ci stiamo ascoltando insieme qui. Fra questi miei cari vi parlo anche di Harry Styles, questa grande star britannica che però, mi spiace tanto, ha snobbato l'Italia, perché lui praticamente ritorna in questo 2026 con il tour, lo fa tra l'altro anche con una scelta che unisce generazioni, perché ha voluto come special guest niente po' di meno che Shania Twain. Comunque il suo tour mondiale lo porterà in giro per il mondo tranne che in Italia. Peccato, perché qui ha tanti fan. Partirà da Amsterdam, proseguirà per Londra, San Paolo, Messico, New York, Melbourne, Sydney, eccetera eccetera eccetera. Chissà che magari alla fine di questo tour, che lo terrà praticamente impegnato per un bel po', qualche data qui e lì arrivi anche dalle nostre parti.
1: Tutti in centro! Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
8: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
9: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: È mezzogiorno.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme oggi lunedì 11 maggio con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Si è conclusa con un lieto fine questa mattina la ricerca ad Arsiero di un ottantenne residente a Torri di Quartesolo, disperso dopo una passeggiata in località Castana. L'uomo aveva fatto perdere le tracce nel tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche sono state condotte nella notte da soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, che lo hanno trovato in buone condizioni in un borgo disabitato, dove ha trascorso la notte al riparo. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda per truffa aggravata ai danni di una donna di 59 anni di Longare. Dal 2022 il giovane avrebbe manipolato psicologicamente la vittima, facendole credere di inesistenti problemi giudiziari del figlio e ottenendo oltre 132.000 euro. Con il denaro avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere di domani 12 maggio, OPI Vicenza richiama l'attenzione sul ruolo centrale degli infermieri e sulla carenza di personale. In provincia ne mancano circa 1.000. Il presidente Giacomo Sebastiano Canova sottolinea che l'ordine punta a rendere la professione più attrattiva per i giovani. Grande successo per gli alpini vicentini, protagonisti in circa 5.000 durante la sfilata di ieri a Genova per la 97esima adunata nazionale, anche sotto la pioggia. I riflettori però sono stati tutti, anche a livello locale, per la sezione di Valdagno del presidente Enrico Crocco, che ha noleggiato una nave ferma nel porto e capace di ospitare 1.300 penne nere da tutta Italia. Ospite anche il sindaco di Valdagno Maurizio Zordà.
8: Sono stato ospite anch'io di questa iniziativa e quindi veramente ringrazio gli organizzatori, in particolare il presidente Enrico Crocco, per questa iniziativa un po' rischiosa ma che ha avuto un successo incredibile, che ha messo a disposizione di 10 regioni un posto comodo a prezzi accessibili e confortevole. Quindi plauso, è orgoglioso di essere sindaco di una delle città della valle e quindi ad maiora.
7: Ed ora lo sport con il volley femminile. Si chiude con una sconfitta la stagione della Volksbank Vicenza in Serie B1. A Torbole Casaglia le biancorosse cedono 3-0. La squadra vicentina chiude il campionato al settimo posto con 35 punti. Ultima partita in carriera per la palleggiatrice Valeria Bauce, omaggiata dalla squadra a fine match. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci su Radio Vicenza tra un'ora.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Devo segnalare per incidente sulla A4 Brescia-Padova. Code tra la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: visto che il tempo sta passando veloce qui fra un successo e l'altro, quello che state magari ascoltando in DAB, quello che state ascoltando in FM, quello che state ascoltando dal vostro assistente digitale e poi dalla nostra app, ancora da streaming e dal nostro sito, perché Radio Vicenza si può ascoltare in un sacco di modi. E allora continuate, mi raccomando, ad essere dei nostri, questo è il nostro Tutti in Centro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

a seconda di come lo vedete, ma voglio parlarvi di una delle artiste che ogni anno viene scongelata proprio in quel periodo, e sto parlando di Mariah Carey, che ha respinto l'accusa di plagio per All I Want For Christmas. A quanto pare la cantante si becca un risarcimento di $92,000, e sì, l'accusa era stata presentata dal cantante country Andy Storr, il quale sosteneva che il

0: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione.

0: Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho

0: Trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
0: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo!
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
8: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Ci sono, io mi stavo ascoltando tutte queste canzoni, ma che sound ragazzi, che bella musica, avete alzato il volume, qui noi in radio lo abbiamo fatto. E allora riprendiamo a parlare anche di grandi artisti come Demi Lovato. Lei è un percorso di continua evoluzione che parte dal pop rock adolescente quando era dello staff di Disney Channel fino ad arrivare a sonorità rock un po' pop e anche più mature e personali. Lei ha pubblicato 9 album in studio, tutti arrivati tra l'altro nella top 10 della Billboard, quindi insomma di una classifica importante. Perché vi parlo di lei? Perché ufficialmente è stata avvistata sul set di Camp Rock 3. Si sta facendo, la produzione è stata ufficializzata, il film vedrà il ritorno anche dei Jonas Brothers e come dicevo Demi Lovato è stata avvistata sul set suggerendo una possibile apparizione o un cameo oltre al suo ruolo principale di produttrice esecutiva. Il lancio è previsto per l'estate 2026, quindi alla fine non manca molto. Non solo lei reciterà a quanto pare, ma contribuirà anche come produttrice esecutiva, segnando un ritorno importante nel franchise. Le riprese sono finite ufficialmente, il film è destinato ovviamente alla Disney Channel e quindi insomma staremo a vedere, ma a quanto pare si parla dell'estate, quindi l'uscita è imminente.
10: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Che lo so che lunedì è sempre difficile, ma ci siamo noi, c'è Radio Vicenza, quella che via via vi sta accompagnando anche oggi con tanta bella musica. E a proposito di musica, miei cari, questi sono gli ultimi successi per oggi.
1: Tutti in centro.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi!
3: Da lì all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alì all'Iper il sottocosto vince sempre!
4: Alì migliora la vita!
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.
9: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna per oggi lunedì 11 maggio. Maxi truffa con manipolazione psicologica ai danni di una donna di 59 anni di Longare. I carabinieri hanno denunciato un 24enne italiano residente a Montegalda, disoccupato, accusato di aver estorto oltre 132.000 euro alla vittima dal 2022. Il giovane avrebbe convinto la madre che il figlio ventenne fosse coinvolto in inesistenti problemi giudiziari, chiedendo denaro per false spese legali. Con i soldi avrebbe acquistato una Mercedes GLC coupé da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. È stato trovato questa mattina l'ottantenne di Torri di Quartesolo, disperso da ieri pomeriggio a Darsiero dopo una passeggiata in località Castana. Le ricerche sono state condotte nella notte da soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, che lo hanno trovato in buone condizioni in un borgo disabitato, dove ha trascorso la notte al riparo. Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, ha seguito in diretta la 97esima adunata nazionale a Genova, dove le penne nere beriche sono state presenti in circa 5.000 unità. Sabato e domenica mattina, durante il programma Buongiorno Vicenza Weekend, trasmesso dalla nave Moby Orly noleggiata dagli alpini di Valdagno, abbiamo ospitato autorità alpine e civili, tra cui il presidente della provincia Andrea Nardin, che è tornato sulla questione del servizio civile per i giovani.
6: Alle polemiche credo che si debba rispondere con la quotidianità degli interventi e noi purtroppo a Vicenza ne abbiamo avuto esperienza diretta sulla nostra pelle e in quell'occasione quello che vedevamo comparire nelle serate di pioggia sugli argini di fiumi erano i cappelli degli alpini. Ma poi l'impegno deve essere anche quotidiano da parte delle istituzioni a far sì che questi valori alpini, questo che è stata la naia per noi ma che può diventare qualcosa di diverso per il futuro degli alpini, debba trovare una risposta concreta. Ma dobbiamo iniziare a pensare a un servizio civile obbligatorio, visto il contesto internazionale in cui ci muoviamo, ma soprattutto le fragilità del nostro paese. Pensiamo alla ricorrenza del terremoto del Friuli che proprio in questi giorni ricorre e che ci ha fatto vedere come sia importante essere pronti, essere organizzati.
5: Il comune di Bassano cerca un praticante forense per il servizio avvocatura interno. Pubblicato sul sito comunale l'avviso con requisiti e modalità di selezione. Previsto un colloquio conoscitivo e una pratica di 12 mesi con rimborso mensile di 700 euro. Le domande si possono presentare dall'11 maggio al 10 giugno. Domenica 17 maggio torna a Vicenza Movie, Musica Vicenza 2026, la giornata di musica diffusa dalle settimane musicali al Teatro Olimpico. Cortili, palazzi storici e spazi del centro ospiteranno concerti, jazz, musica brasiliana, recital pianistici e performance dal vivo con giovani talenti e artisti internazionali. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando.
1: L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovamente un ben trovati a voi tutti all'ascolto e a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per incidente sulla 4 Brescia-Padova, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Vi informo inoltre che nella notte di domani in direzione Venezia dalle 21 fino alle 6 del mattino successivo verrà chiuso il bivio A4 A31 per chi proviene da Milano e si deve immettere in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste come sempre sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: All the hits. Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Iniziamola bene, iniziamola nel migliore dei modi questa settimana, amici, con Radio Web. Benvenuti, siete con Maurizio Rossi. Direi subito di partire perché è piuttosto calda questa puntata. Ci sono molte novità, ve le posso già anticipare. Oltre alla musica, come sempre, con un ottimo collante fra una news tecnologica e l'altra, mettetevi comodi.
0: Radio Vicenza,

Beh, entriamo nel vivo della trasmissione, amici, perché c'è questa notizia che è davvero, davvero curiosa, ma era un po' da aspettarsela, secondo me. Dai, fa sorridere un po', perché ora i giovani delegano il momento della rottura sentimentale al chatbot, appunto, in particolare anche a ChatGPT, però via, anche qui. Ma ditelo con parole vostre. Spero che la tua mezza maratona sia andata bene, sono sicuro che hai spaccato. Così magari si può leggere in un messaggio con cui uno studente di Yale ha rifiutato una ragazza conosciuta tramite amici comuni. Ecco, se i paragrafi di prosa educati, calibrati, pieni di quelle formulazioni che puzzano un po' di intelligenza artificiale a quasi un chilometro di distanza, e lei, la ragazza praticamente, o ex, ha mostrato il messaggio agli amici, tutti hanno concordato che il messaggio era stato scritto dall'intelligenza artificiale. Quindi che cosa è successo? Il ragazzo ha ammesso di avere delegato il rifiuto al chatbot, che, ecco, si è giustificato dicendo che se lo avesse fatto da solo sarebbe stato vago e titubante. I ricercatori quindi hanno già un nome per questo fenomeno, che si chiama social offloading, ovvero delegare ad un agente esterno un compito sociale che si dovrebbe gestire invece in prima persona. Non è un fenomeno nuovo: i bambini delegano gli adulti chiedono consiglio agli amici, ma l'intelligenza artificiale ha portato il social offloading a un livello diverso. Quindi non si chiede un consiglio su cosa dire, ma si fa scrivere addirittura il messaggio ad una macchina e poi magari si preme invio, no? È già che è fatto.

0: smanettoni che siete all'ascolto di Radio Web, adesso questa notizia è per voi, magari che avete già avuto modo di usare Cloud Code, magari sul vostro computer. Ora dovete sapere che basta Telegram per poter lavorare sul codice da qualsiasi posto, ecco, si mandano le istruzioni via chat anche durante magari l'ora di pranzo, anche senza il portatile, e lui esegue, modifica il file, testa, risponde. Il terminale quindi resta aperto da qualche parte, il lavoro va avanti lo stesso. Si chiama Channels ed è questa nuova funzionalità di Cloud Code disponibile appunto in preview per gli abbonati Pro, Max, Team ed Enterprise. Dovete sapere che Channels si appoggia su un server MSP che funge da intermediario tra Telegram o Discord e la sessione Cloud Code attiva sul computer dello sviluppatore. Quindi quando si invia un messaggio dal proprio canale Telegram o Discord viene reindirizzato nella sessione Cloud Code con accesso al file e all'ambiente di sviluppo. Quindi la gente legge la richiesta, la esegue e ci restituisce la risposta nella messaggistica di origine. Insomma, lavora lui per noi.
1: Radio Vicenza.

Continua Radio Web, amici, subito dopo questo brano, perché tempi duri per la Supermicro. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti avrebbe accusato 3 persone di violazione della legge sul controllo delle esportazioni. Hanno partecipato al contrabbando illegale di server con GPU Nvidia consegnati in Cina. 2 dei 3 soggetti sono stati arrestati ed erano dipendenti di Supermicro. Uno era membro del consiglio di amministrazione. L'azienda americana infatti ha confermato le sue dimissioni. E diciamo che gli arrestati sono Yi Xuan e Wali Liav, appunto 71 anni, uno cofondatore e membro del consiglio di amministrazione.

Stazione di Supermacro e Tingway Will Soon, 44 anni, che è uno dei fornitori dell'azienda. Insomma, un altro, Wei Sang Steven, appunto, resta latitante. Sono accusati di aver violato l'Export Control Reform Act del 2018, che vieta l'esportazione dei chip di intelligenza artificiale più potenti come le GPU Blackwell di Nvidia nella Cina. Ecco, questi tre soggetti che cosa hanno fatto? Avrebbero venduto in Cina centinaia di server Supermicro con GPU Nvidia per un valore di diversi miliardi di dollari senza chiedere la licenza obbligatoria al Dipartimento del Commercio. Li Chang quindi hanno ricevuto ordini da un'azienda del sud-est asiatico. I server assemblati negli Stati Uniti quindi sono stati spediti ai magazzini di Supermicro e a Taiwan e consegnati poi all'azienda. Gli stessi server sarebbero stati successivamente inseriti in box senza il marchio di Supermicro e spediti in Cina con l'aiuto di una società di logistica. Liu e Chang, quindi insieme ai dirigenti dell'azienda che avevano ricevuto i server, hanno falsificato i documenti per poter, diciamo, far risultare che l'azienda fosse il destinatario finale, ma sono stati pizzicati. Insomma, c'è questa regola per ora, ma sicuramente qualche altro escamotage, a mio avviso, ci sarà.

0: E andiamo ancora avanti, amici, dopo la musica, perché c'è un ingegnere che vorrebbe costruire delle torri gemelle come data center. Infatti, 9 edifici su un campus di 14 ettari nel centro di Chicago, 2 torri gemelle nuove di zecca come laboratori STEM e data center AI. Ecco, un nucleo centrale in cemento ultra performante, spesso 1 metro, travi in acciaio ignifughe, smorzatori di massa con 1000 tonnellate di acqua ciascuno, droni antincendio, scale pressurizzate, un dipartimento dei vigili del fuoco dedicato proprio all'interno dell'edificio e sul tetto missili terra-aria e un laser difensivo da multipli megawatt come ultima risorsa contro delle minacce aeree. Beh, se questo sembra il progetto di un film di fantascienza, perché lo è quasi, si chiama World Tech Center e l'uomo dietro questo progetto è Rafael Crisier, un ingegnere aerospaziale che vive a Hatfield in Inghilterra, che aveva 2 anni quando le torri gemelle originali caddero nel 2001, un tatuaggio delle torri sul braccio. La torre nord ospiterebbe infatti laboratori di informatica, data center AI, aule e spazi per ingegneri, software e sviluppatori di videogiochi. La torre sud sarebbe invece dedicata alle scienze con laboratori, uffici universitari e camere bianche per la ricerca. Questo campus includerebbe anche un mega laboratorio di fisica ed ingegneria, un laboratorio di chimica e scienze biologiche con attici, un centro per le arti performative, un atrio enorme, un'officina NASA, poi un hotel a 4 stelle e un centro commerciale sotterraneo ispirato a 2001 Odissea nello spazio. Insomma, è futuristica la cosa, Questa sezione, diciamo, più surreale del progetto è il sistema di rilevamento e neutralizzazione delle minacce aeree, radar, sensori radio e di comunicazione come ultima risorsa dei missili superficie aria o un laser difensivo da multipli megawatt. Quindi Chrysler vuole che queste nuove torri siano a prova di qualsiasi cosa, incluso un attacco aereo. Un edificio civile in una città americana con un sistema di difesa aerea sul tetto non esiste nella realtà attuale e, chiaro, i permessi necessari poi per poter installare missili in centro a Chicago sarebbero probabilmente più complessi di qualsiasi sfida ingegneristica.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
1: Siamo arrivati in fondo anche per questa puntata del lunedì con Radio Web. Noi ci fermiamo. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito. Per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme. Appuntamento che viene rinnovato come sempre domani. Vi aspetto alla solita ora su questa radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
3: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
4: Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
5: Ali migliora la vita.
6: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
7: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
6: Lo so, Sirio è una garanzia.
5: Ma avrei speso un botto.
7: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
8: Sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
10: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa e in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
11: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su antismokingvicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Ben ritrovati, buon inizio settimana da Alessandro Razzoni al microfono per l'aggiornamento meteo in una giornata che prosegue l'instabilità dei giorni scorsi, in particolare di ieri. La situazione non è per niente tranquilla, si riapre la porta atlantica, nuovi apporti freddi nel Mediterraneo, quindi perturbazioni un po' in tutta la settimana. Oggi in particolare giornata dal cielo grigio, qualche schiarita debole in mattinata ma davvero poca cosa, attorno a mezzogiorno potrebbe piovere e pioverà anche nel pomeriggio, possibili rovesci un po' in tutta la provincia, temperature che non superano i 20 gradi nei valori massimi. Domani una giornata di tregua, probabilmente la migliore della settimana, sarà un martedì all'insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, temperature netto rialzo, valori attesi attorno ai 24 gradi nel pomeriggio. Una nuova perturbazione arriverà mercoledì, inizialmente magari la giornata sarà a tratti soleggiata, però nel pomeriggio il cielo si annuvola e in serata saranno possibili piogge locali. La giornata peggiore dovrebbe essere quella di giovedì, con precipitazioni soprattutto nella prima parte della giornata, temperature di nuovo in netto calo, previsti valori diurni attorno ai 17-18 gradi appena. Maltempo anche venerdì, in particolare nella seconda parte della giornata, con temperature che non superano i 18 gradi, quindi una settimana che vedrà maggiore stabilità solo nel prossimo fine settimana. Grazie per l'attenzione, ancora una buona giornata e un buon ascolto su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top. Ove tops, il meglio del meglio.
3: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

0: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dal

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggio.

0: got a girlfriend everywhere.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di cantieri in programma nella notte di oggi e nelle prossime notti sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani mattina. Verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in direzione Milano per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Entrata consigliata Mira Oriago. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, tra le 21 e le 6 del mattino successivo, verrà chiuso il bivio A31 A4 provenendo sia da Piovene sia da Rovigo per chi si mette in A4 in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: All the hits. Your hit music station.
10: Radio Vicenza, the new hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ed eccoci qua, è lunedì, ma che bello, ma che bello. No, lo so che lunedì non è proprio l'ideale, dire che è una bella giornata, ma insomma è bello ritrovarsi e anche raccontarci cosa abbiamo fatto nel weekend, insomma ritrovare i colleghi, gli amici. Siamo pronti anche oggi a partire con 5 in condotta.
1: Prima di iniziare la verifica voglio tutti i telefoni cellulari qua sulla cattedra, forza.
2: Dai, prof.
1: No, non voglio sentire storie, muovetevi.

No, vabbè, ma guarda che di cose stupide online se ne trovano tantissime. Poi ci sono le tendenze, no? Le stupidaggini che uno inizia a farle e poi tutti gli altri gli vanno dietro, o molti altri, ecco, almeno i più stupidi. Beh, la cosa invece è serissima, perché addirittura l'azienda italiana del farmaco ha avviato un'indagine e perché c'è questo trend allarmante segnalato da più paesi europei. Si tratta di una sfida social diffusa soprattutto su TikTok, dove i ragazzi assumono dosi elevate di paracetamolo, insomma la classica tachipirina, che è un farmaco innocuo, cioè lo danno pure alle donne in gravidanza, ecco, ma lo prendono in dosi elevate per mettere alla prova la propria resistenza o cercando degli effetti psicoattivi, cioè di andare fuori di testa, sballare, cosa che assolutamente il paracetamolo non fa, in questo modo si rischiano gravi intossicazioni. Ecco, non fatelo, è una gran stupidaggine.

0: Ma sono fiero di voi!
1: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti!
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
3: Alì migliora la vita.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene, conviene. Aperti anche ad agosto.

Tutto sommato, ma non è piaciuta, non è piaciuta alla moglie. Sto parlando di Yoko Ono e lei, la moglie, moglie di John Lennon, che ha fatto ritirare dal mercato una birra che si chiamava, cioè la fantasia, John Lemon, John Lemon. E poi tra l'altro sull'etichetta c'era proprio inconfondibile la faccia, l'immagine stilizzata di John Lennon. Ecco, l'ha fatta ritirare dal mercato, devo dire anche giustamente, ma che sarà carina l'idea, secondo me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ma carino sto fatto che si è saputo solo ora, in realtà è di quasi un anno fa, questo fatto che penso l'abbia raccontato lui in persona, no? Papa Leone, che un paio di mesi dopo l'elezione ha chiamato il servizio clienti della banca per chiedere informazioni. Insomma, sai che lui c'ha quattro soldini lì, quattro risparmi messi da parte, vanno gestiti, sposti, cambi di residenza, e così ha chiamato lui stesso senza farsi preannunciare. La banca, l'impiegato di banca, credendo fosse, ecco, il solito scherzo stupido, gli era attaccato il telefono, cioè, ecco, io sto qua che lavoro e questi mi fanno gli scherzi imitando Papa Leone, invece no, era proprio lui.

0: Radio Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai.

0: c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali e Aliper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
6: La crociera dell'incubo Antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
5: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero uno del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
7: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Yannick Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
8: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta. Questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì a più forte possibile.
7: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
5: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est, ma spostamenti condizionati dalla pioggia e dai temporali su diversi tratti. Vi anticipiamo che a partire dalle 21 di domani, martedì 12 maggio, e fino alle 6 di mercoledì mattina, resterà chiuso per lavori l'allacciamento tra la A4 Brescia-Padova e la A31 della Val d'Astico, per chi proviene da Milano e deve immettersi in A31 in direzione Piovene. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Your hit music station. Radio Vicenza, the new hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

quasi il mese di maggio, appunto, di vista meteo, la natura si risveglia, i fiori, le giornate lunghe, non fa né troppo caldo né troppo freddo, è bello maggio, ma c'ha quel ma che è il lato negativo di maggio. Sì, perché maggio è il mese delle scadenze fiscali. Ecco, ce ne sono davvero tante, in particolare per chi ha qualche attività, partita IVA e così via. Un sacco di cose da pagare, ricordatevi le scadenze di maggio, mannaggia.

Sì, continuiamo a parlare del mese di maggio, ma in generale della primavera. Si è confermato dalla scienza, sì, la primavera è il periodo ideale per i colpi di fulmine. Evviva l'amore che sboccia come i fiori in primavera. È verissimo sta cosa, l'hanno confermata anche

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pubblicità.
1: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
2: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
3: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione e

Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88

0: Radio Vicenza. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.

Torniamo, ne abbiamo già fatto prima, torniamo a parlare di social. Mannaggia, ma perché quando parliamo di social ne parliamo sempre male? Tutto sommato ci passiamo un sacco di tempo e anche un bel modo per restare in contatto con le persone, per farsi gli affaracci degli altri. In realtà ci dicono gli esperti che le interazioni sui social, e in particolare quelle che si hanno con persone che non si conoscono, cioè che le hai conosciute lì direttamente nel social, e capita, anche a me è capitato con diverse persone, ecco, non danno un senso di amicizia, di appartenenza, ma anzi aumentano il senso di solitudine. Pensa te, cioè sei in contatto con altre persone, ma la sensazione che ti resta dentro è quella di essere molto solo, soletto.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto il ritorno di molta instabilità con rovesci a macchia di leopardo. Il tempo tuttavia migliora, domani giornata più tranquilla, giornata di tregua con netta prevalenza di sole e qualche nube solo nel pomeriggio, confinata alle zone di collina e di montagna. Temperatura in netta ripresa con valori pomeridiani attorno ai 24 gradi. Come detto, quella di domani sarà solo una giornata di tregua. Mercoledì torneranno le nubi compatte, avanza una perturbazione, quindi nuovo calo della temperatura. Nella giornata di mercoledì previsti al massimo 20-21 gradi. La perturbazione agirà soprattutto giovedì. Giovedì mattina tornano le piogge, questa volta diffuse, generalizzate sul territorio vicentino, e temperature basse. La perturbazione porta con sé correnti nord atlantiche, quindi massime di giovedì attese ad appena 17-18 gradi. La situazione evolverà verso un venerdì molto instabile, con elevato rischio di rovescio a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature ancora contenute nelle massime attorno ai 17-18 gradi. Una coda instabile è prevista sabato, ma già sin d'ora siamo in grado di individuare nella domenica una giornata di sole. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di... Forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: More music. Radio Vicenza, top of the tops.

beh, tra le tante emergenze che si possono verificare, questa è davvero strana, incredibile. Io pensavo fosse una bufala, invece è vero, è vero. La notizia arriva da Punta Marina Terme, una località balneare in provincia di Ravenna, dove c'è questa invasione di pavoni. Allora, invasione, sono 100 pavoni, che vabbè, uno dice 100 pavoni, sai, lì in giro, cioè, ci sta, sì, ma i pavoni stanno creando non pochi problemi. Allora, le cose che sì, sono segnalate soprattutto riguardo i problemi, riguardo soprattutto i rumori notturni, cioè il pavone di notte non dorme, e il verso del pavone, non so se l'avete presente, è molto potente. Oltre a questo, poi danni ai tetti, alle tegole, la sporcizia dovuta agli escrementi, anche piccoli incidenti stradali, perché poi insomma vanno anche in giro per le strade i pavoni, e quindi i residenti sono un po' esasperati, chiedono al comune di intervenire e spostare questi animali magari in aree protette, ecco, che ne so, una fattoria didattica o qualcosa del genere.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Stefano, ti vedo raggiante.
3: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
2: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
3: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
2: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Ti aspettiamo.
4: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e 2 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Ben trovati all'ascolto da Martino Montagna con le ultime notizie da Vicenza e provincia di oggi lunedì 11 maggio. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda per truffa aggravata ai danni di una donna di 59 anni di Longare. Dal 2022 il giovane avrebbe manipolato psicologicamente la vittima facendole credere a inesistenti problemi giudiziari del figlio e ottenendo oltre 132.000 euro. Con il denaro avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. Si è conclusa con un lieto fine la ricerca ad Arsiero di un anziano di 80 anni, residente a Torri di Quartesolo, disperso dopo una passeggiata in località Castana. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche, condotte nella notte dal soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, si sono concluse questa mattina. L'anziano è stato trovato in un borgo disabitato dove aveva passato la notte al riparo e sta bene. Nella notte il soccorso alpino di Verona è intervenuto vicino al rifugio Scalorbi per aiutare un escursionista tedesco di 27 anni, colto da ipotermia e panico a causa di nebbia, pioggia e vento. Il giovane partito da Mezzane di Sotto verso Rovereto, seguendo un percorso trovato online, era riuscito a ripararsi alla cappelletta degli alpini. I soccorritori lo hanno raggiunto a piedi. Grande presenza di alpini vicentini, circa 6.000 ieri durante la sfilata che ha chiuso la 97esima adunata nazionale delle Penne Nere che si è svolta a Genova, alla presenza del presidente nazionale, il bassanese Sebastiano Favero, che la scorsa settimana era stato ricoverato in ospedale per problemi cardiaci. Anche Radio Vicenza era presente con numerose dirette tra sabato e domenica. Nel corso delle prossime edizioni vi faremo sentire alcuni protagonisti della nostra provincia tra sindaci e presidenti sezionali. Schio e Rosario di nuovo unite nel nome di Gaetano Bartolomeo Rezzara. In municipio il sindaco Cristina Marigo ha ricevuto una ceramica del Palazzo Municipale di Rosario, progettato proprio dall'architetto scledense emigrato in Argentina a fine Ottocento. Rezzara contribuì allo sviluppo della città argentina e fondò anche la locale società Dante Alighieri. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Noi torniamo tra un'ora sempre qui su Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Il traffico si mantiene regolare sui principali percorsi del nord-est, ma spostamenti ancora condizionati da pioggia e temporali su diversi tratti. Si erano anche verificate grandinate in A4 all'altezza di Porto Gruaro. Per quanto riguarda i tratti non di nostra competenza, vi segnaliamo che la statale 434 Transpolesana, di competenza ANAS, è chiusa tra Fratta Polesine e Villa Marzana in entrambe le direzioni a causa di alberi caduti in carreggiata su veicoli in transito. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

Beh, se ce lo dicono loro, noi non possiamo che esserne orgogliosi. C'è questa, questo sondaggio, o meglio, questo è un vero e proprio premio, messo in palio dalla CNN, dove si è andati a cercare il miglior sandwich del mondo. Il miglior sandwich degli americani, sono così, no? Loro sono amanti del sandwich, pranzano a colpi di sandwich. E allora, sapete qual è uno dei migliori sandwich del mondo per la CNN? È il tramezzino veneziano, che poi insomma chiamano tramezzino, sappiamo, a Venezia sono i cicchetti, che sono questi pane baguette praticamente tagliato a fette con sopra un sacco di cose e mille sfiziosità, e ci credo che piace pure alla CNN.

Anche oggi parliamo di nuove tendenze, di nuovi trend. Bene, questo farà felice molte persone, perché attenzione, parliamo di trucco, lo dico soprattutto alle donne, ma anche per gli uomini, ma sono le donne principalmente, no, che si truccano. La nuova tendenza che piace all'estate e sarà la tendenza dell'estate 2026 è il trucco minimal, chiamato anche no makeup, cioè praticamente non truccarti, sì, così, acqua e sapone, ed è bellissimo secondo me. It took this over.

0: pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
2: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
4: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
0: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre. 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo. Farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro. Patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli. Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.

0: sarà.
1: E tra poco sentiremo anche dalla redazione com'è la situazione del traffico a Vicenza e provincia in questo pomeriggio.
2: Viabilità.
3: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Qualche problema in provincia di Rovigo, dove per alberi sulla carreggiata è chiusa la statale 434 Transpolesana, tra il bivio per Fratta Polesine e Villa Marzana nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto, ci sono rallentamenti e code. Lavori poi in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Ferrara Nord-Occhiobello in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.5, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Villa Marzana e Rovigo Sud. Altra interruzione sulla 27 Venezia Belluno, sempre dalle 21 alle 5, chiusura tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in questa direzione. Anche a Mestre sulla tangenziale per lavori tra le 21 e le 5.30, chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata verso Padova e Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

4 soldini messi da parte, volete una bella casa magari in un bel posto, insomma, dove anche ci sono dei buoni vicini, ecco, potete sempre pensare di investire un po' di soldini nell'acquistare la casa di Angelina Jolie. È stata messa sul mercato, ha detto basta, me ne vado da Los Angeles, non voglio più sapere Hollywood, ste cose, no, e ha messo in vendita la dimora, e già l'hanno chiamata la dimora delle stelle. Il valore, il prezzo iniziale, si parte da lì, 30 milioni di dollari.

0: li avessi, sì, i 30 milioni di dollari farei anch'io un pensierino sulla casa di Angelina Jolie, ma dato che non li ho, ecco, non è un mio problema. Siamo arrivati ai saluti e anche per questo lunedì è andata. Io vi ringrazio e vi aspetto domani. Ciao da Ivano Bisonà.
1: Oh Dio, che freddo che fa in questa classe! I caloriferi non funzionano dal 74! Oh, che freddo!
2: 5 in condotta!
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica.

0: Sexy Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vadilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Ancora insieme oggi lunedì 11 maggio con le ultime notizie da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Si è conclusa con un lieto fine questa mattina la ricerca ad Arsiero di un ottantenne residente a Torri di Quartesolo, disperso dopo una passeggiata in località Castana. L'uomo aveva fatto perdere le tracce nel tardo pomeriggio di ieri. Le ricerche sono state condotte nella notte da soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, che lo hanno trovato in buone condizioni in un borgo disabitato, dove ha trascorso la notte al riparo. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda per truffa aggravata ai danni di una donna di 59 anni di Longare. Dal 2022 il giovane avrebbe manipolato psicologicamente la vittima, facendole credere di inesistenti problemi giudiziari del figlio e ottenendo oltre 132.000 euro. Con il denaro avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. In occasione della giornata internazionale dell'infermiere di domani 12 maggio, OPI Vicenza richiama l'attenzione sul ruolo centrale degli infermieri e sulla carenza di personale. In provincia ne mancano circa 1.000. Il presidente Giacomo Sebastiano Canova sottolinea che l'ordine punta a rendere la professione più attrattiva per i giovani. Grande successo per gli alpini vicentini, protagonisti in circa 5.000 durante la sfilata di ieri a Genova per la 97esima adunata nazionale, anche sotto la pioggia. I riflettori però sono stati tutti, anche a livello locale, per la sezione di Valdagno del presidente Enrico Crocco, che ha noleggiato una nave ferma nel porto e capace di ospitare 1.300 penne nere da tutta Italia. Ospite anche il sindaco di Valdagno Maurizio Zordano.
8: Sono stato ospite anch'io di questa iniziativa e quindi veramente ringrazio gli organizzatori, in particolare il presidente Enrico Crocco, per questa iniziativa un po' rischiosa ma che ha avuto un successo incredibile, che ha messo a disposizione di 10 regioni un posto comodo a prezzi accessibili e confortevole. Quindi plauso, è orgoglioso di essere sindaco di una delle città della valle e quindi ad maiora.
7: Ed ora lo sport con il volley femminile. Si chiude con una sconfitta la stagione della Volksbank Vicenza in Serie B1. A Torbole Casaglia le biancorosse cedono 3-0. La squadra vicentina chiude il campionato al settimo posto con 35 punti. Ultima partita in carriera per la palleggiatrice Valeria Bauce, omaggiata dalla squadra a fine match. Si conclude qui anche questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e a risentirci su Radio Vicenza tra un'ora.
9: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia si sono formate code tra Tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Su questo tratto sono presenti i cantieri. Prudenza alla guida per il maltempo che ancora condiziona gli spostamenti su diversi percorsi del nord-est. Traffico in aumento sulla tangenziale di Mestre, si verificano rallentamenti tra Milanese e Marghera verso Milano. E vi anticipiamo che dalle 21 di oggi e fino alle 5.30 di domattina resterà chiusa per lavori l'entrata di Mirano Dolo in direzione Milano. Entrata alternativa consigliata Mira Oriago. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Your hit music station.
12: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: pubblicità. Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme. Un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30 Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione, domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
1: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16.

0: la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
2: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozione.

ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto il ritorno di molta instabilità con rovesci a macchia di leopardo. Il tempo tuttavia migliora, domani giornata più tranquilla, giornata di tregua, con netta prevalenza di sole e qualche nube solo nel pomeriggio, confinata alle zone di collina e di montagna. Temperatura in netta ripresa, con valori pomeridiani attorno ai 24 gradi. Come detto, quella di domani sarà solo una giornata di tregua. Mercoledì torneranno le nubi compatte, avanza una perturbazione, quindi nuovo calo della temperatura. Nella giornata di mercoledì previsti al massimo 20-21 gradi. La perturbazione agirà soprattutto giovedì. Giovedì mattina tornano le piogge, questa volta diffuse, generalizzate sul territorio vicentino, e temperature basse. La perturbazione porta con sé correnti nord atlantiche, quindi massime di giovedì attese ad appena 17-18 gradi. La situazione evolverà verso un venerdì molto instabile, con elevato rischio di rovesci a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature ancora contenute nelle massime attorno ai 17-18 gradi. Una coda instabile è prevista sabato, ma già sin d'ora siamo in grado di individuare nella domenica una giornata di sole. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Radio Vicenza.

0: da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
2: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
3: Da Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
2: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
4: Ali migliora la vita.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
8: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene. Cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
9: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
10: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
2: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
4: Le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 11 maggio. Maxi truffa con manipolazione psicologica ai danni di una donna di 59 anni di Longare. I carabinieri hanno denunciato un 24enne italiano residente a Montegalda, disoccupato, accusato di aver estorto oltre 132.000 euro alla vittima dal 2022. Il giovane avrebbe convinto la madre che il figlio ventenne fosse coinvolto in inesistenti problemi giudiziari, chiedendo denaro per false spese legali. Con i soldi avrebbe acquistato una Mercedes GLC coupé da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. È stato trovato questa mattina l'ottantenne di Torri di Quartesolo, disperso da ieri pomeriggio ad Arsiero dopo una passeggiata in località Castana. Le ricerche sono state condotte nella notte da soccorso alpino, vigili del fuoco, droni e guardia di finanza, che lo hanno trovato in buone condizioni in un borgo disabitato, dove ha trascorso la notte al riparo. Radio Vicenza, la radio ufficiale degli alpini vicentini, ha seguito in diretta la 97esima adunata nazionale a Genova, dove le penne nere beriche sono state presenti in circa 5.000 unità. Sabato e domenica mattina, durante il programma Buongiorno Vicenza Weekend, trasmesso dalla nave Moby Orly noleggiata dagli alpini di Valdagno, abbiamo ospitato autorità alpine e civili, tra cui il presidente della provincia Andrea Nardin, che è tornato sulla questione del servizio civile per i giovani.
5: Alle polemiche credo che si debba rispondere con la quotidianità degli interventi e noi purtroppo a Vicenza ne abbiamo avuto esperienza diretta sulla nostra pelle e in quell'occasione quello che vedevamo comparire nelle serate di pioggia sugli argi di fiumi erano i cappelli degli alpini. Ma poi l'impegno deve essere anche quotidiano da parte delle istituzioni a far sì che questi valori alpini, questo che è stata la naia per noi ma che può diventare qualcosa di diverso per il futuro degli alpini, debba trovare una risposta concreta. Ma dobbiamo iniziare a pensare a un servizio civile obbligatorio, visto il contesto internazionale in cui ci muoviamo, ma soprattutto le fragilità del nostro paese. Pensiamo alla ricorrenza del terremoto del Friuli che proprio in questi giorni ricorre e che si è fatto vedere come sia importante essere pronti, essere organizzati.
4: Il comune di Bassano cerca un praticante forense per il servizio avvocatura interno. Pubblicato sul sito comunale l'avviso con requisiti e modalità di selezione. Previsto un colloquio conoscitivo e una pratica di 12 mesi con rimborso mensile di 700 euro. Le domande si possono presentare dall'11 maggio al 10 giugno. Domenica 17 maggio torna a Vicenza Movie, Musica Vicenza 2026, la giornata di musica diffusa dalle settimane musicali al Teatro Olimpico. Cortili, palazzi storici e spazi del centro ospiteranno concerti, jazz, musica brasiliana, recital pianistici e performance dal vivo con giovani talenti e artisti internazionali. Era l'ultima notizia anche per questa edizione Flash. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova risolto un incidente a Peschiera del Garda. Prudenza per le grandinate tra Brescia Ovest e Verona Sud. Forti grandinate anche sul tratto Venezia-Trieste della A4, dove si verificano code tra Meolo Roncade e Sansino di Livenza in entrambe le direzioni. Piove sugli altri percorsi del nord-est. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre e ancora rallentamenti tra Milanese e Marghera in direzione Milano. Vi segnaliamo che il previsto cantiere notturno allo svincolo di Milano Dolo questa notte non verrà attivato, l'entrata in direzione Milano sarà dunque regolarmente aperta. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New It.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che sia

0: 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.

solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria del Veneto. Qualche problema in provincia di Rovigo, dove per alberi sulla carreggiata è chiusa la statale 434 Transpolesana, tra il bivio per Fratta Polesine e Villa Marzana nelle due direzioni. Le deviazioni sono segnalate sul posto, ci sono rallentamenti e code. Lavori poi in programma questa notte sulla 13 Bologna-Padova, tra le 21 e le 5 chiusura del tratto Ferrara Nord-Occhiobello in direzione di Padova. Con lo stesso orario, quindi 21.05, l'autostrada sarà chiusa anche in direzione di Bologna tra Villa Marzana e Rovigo Sud. Altra interruzione sulla 27 Venezia Belluno, sempre dalle 21 alle 5, chiusura tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in questa direzione. Anche a Mestre sulla tangenziale per lavori tra le 21 e le 5.30, chiuso lo svincolo di Mirano Dolo in entrata verso Padova e Milano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Pubblicità. Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
4: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
6: Ali migliora la vita.
7: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito, troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme.

Esplori. Venerdì dalle 18.30. Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato musica e animazione. Domenica ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo a

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
4: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna. Una singolare truffa ai danni di una farmacia di Thiene è stata sventata dai carabinieri mercoledì scorso. Un 33enne di Asiago è stato denunciato per aver presentato una ricetta medica falsa per ottenere antidolorifici. I militari hanno scoperto che il documento era contraffatto e, perquisendo l'uomo, hanno rinvenuto altri referti falsi intestati all'ospedale di Sant'Orso. Tutto il materiale è stato sequestrato. Maxi truffa con manipolazione psicologica ai danni di una donna di 59 anni di Longare. I carabinieri hanno denunciato un 24enne di Montegalda, accusato di averle estorto oltre 132.000 euro dal 2022. Il giovane avrebbe ingannato la donna chiedendo denaro per false spese legali per aiutare il figlio coinvolto in problemi giudiziari risultati inesistenti. Con i soldi avrebbe acquistato una Mercedes da 90.000 euro, ora sequestrata insieme ai conti correnti. Una coppia, dopo aver festeggiato la festa della mamma, è uscita con la scusa di fumare una sigaretta senza pagare un conto di circa 30 euro alla pizzeria Spacca Napoli a Vicenza. Il titolare Vincenzo ha denunciato il gesto sui social, evidenziando la mancanza di rispetto più che il danno economico. Dopo la diffusione, un giovane si è fatto avanti parlando di un malinteso e offrendo un bonifico. Aveva tentato il furto di superalcolici venerdì scorso in un supermercato di Rossano Veneto. Un 22enne romeno con precedenti è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato notato aggirarsi in modo sospetto. Nascoste nella giacca aveva 7 bottiglie di liquore per un valore di circa 294 euro. La merce è stata recuperata e restituita. Si è conclusa con un lieto fine questa mattina la ricerca ad Arsiero di un 80enne residente a Torri di Quartesolo, disperso da ieri pomeriggio dopo una passeggiata in località Castana. Le ricerche sono state condotte nella notte dal soccorso alpino con i droni ed è stato trovato in buone condizioni in un borgo disabitato dove ha trascorso la notte al riparo. Viabilità SRL annuncia lavori di manutenzione lungo la strada provinciale 134. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, chiusura del tunnel Schio Valdagno e della galleria Valle Miara dalle 21.30 alle 5.30. Interventi su impianti, sicurezza, segnaletica e pulizia per garantire funzionalità e decoro della viabilità. Lunedì 18 maggio a Palazzo Cordellina di Vicenza si terrà l'evento conclusivo del progetto Educare alla Politica Oggi, promosso da Bertoliana e Casa di Cultura Popolare. Protagonisti gli studenti dei licei Quadri e Pigafetta, impegnati durante l'anno in laboratori su comunicazione politica, propaganda e cittadinanza attiva. Previsti interventi di esperti. Dal 21 agosto al 20 settembre torna Vicenza in Lirica, Contesti, con doppia inaugurazione tra Montecchio Maggiore e il Teatro Olimpico di Vicenza. In programma grandi opere come Il Barbiere di Siviglia e la Petite Messe Solenne di Rossini. Spazio ai giovani artisti, al territorio e a nuove produzioni tra città e luoghi storici del Vicentino. Alle Gallerie d'Italia di Vicenza prende il via il 15 maggio la rassegna Odissea, dedicata al poema di Omero, con lo storico Alessandro Vanoli, che apre il ciclo sul mito del viaggio. 10 appuntamenti tra conferenze e letture integrali racconteranno Ulisse e l'immaginario del viaggio, dal passato ai giorni nostri. Ed ora lo sport con il calcio. Il Lane Rossi Vicenza ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista Giulio Pellizzari fino al 30 giugno 2029. In questa stagione Pellizzari ha collezionato 22 presenze in campionato con 2 gol e 3 assist, diventando uno dei punti di riferimento della squadra biancorossa. Soddisfazione da parte del club. Era l'ultima notizia anche per questa edizione. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per pioggia e temporali tra San Donà e Portogruaro in entrambe le direzioni. E sul passante di Mestre, incolonnamenti tra Spinea e Martellago in direzione Trieste. Il traffico è ancora intenso sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Castellana e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: La tribù dell'Ane, Power by Il caffè delle Rin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il caffè delle Rin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza, il punto di riferimento dei biancorossi. E il caffè delle Rin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
9: Radio Vicenza Sport. Sport.
3: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371-1200-116.
10: Le 19 di lunedì 11 maggio 2026, e mentre fuori tuona e scalpita, la pioggia cade e rintocchi di questo lento tic tic tic ci
11: fanno capire. Il ticchettio non è che sia proprio una cosa gradevole sentirlo, il ticchettio.
10: Noi però siamo qui nelle nostre postazioni, saldi, fermi e con la voglia di non mollare, perché questa stagione, caro mio Fabio Veleno, ciao.
11: Ciao Andrea, buonasera.
10: Non vogliamo più che finisca.
11: Noi siamo qui, le nostre macchine giù da basso, speriamo che quando finiremo questa puntata ci siano ancora. Scusami, la grandine mi ha messo un po' di preoccupazione. Non vorrei aver soddisfatto la macchina che ho riparato da poco, spendendo anche qualche soldino. Ma vabbè, non vorrei uscire dal mood della puntata. No, hai detto bene, una stagione che volge al termine, sia quella del Vicenza che anche la nostra. Possiamo annunciare cosa sarà il penultimo lunedì?
10: Il penultimo lunedì on air, on stage, poi vediamo se qualcosa potrebbe uscirne.
11: Potremmo andare in tour quest'estate.
10: Andare in tour, vediamo chi ci accoglie.
11: Una tournée, sì. Vabbè, pubblicheremo le date a breve sul sito della radio, che sta volando, tra l'altro devo dire, gli account ufficiali della radio stanno volando, grazie anche alle barzellette di Mariano dell'anno scorso.
10: L'anno scorso.
11: Sì, della puntata scorsa, che sono state eccezionali. Però ecco, tutto bene, te come stai?
10: Benissimo. Vai a presentare già i nostri ospiti. Match day, perché sabato si torna per l'ultima volta in campo, quindi c'è questo mix di tensione, adrenalina, anche un po', no, tristezza, però malinconia forse è il termine.
11: No, io sono carico, io voglio la coppa.
10: Quello sicuro, ma non voglio neanche finire questa meraviglia. Comunque non siamo da soli questa sera, sono molto felice perché continuiamo questo tour nel tifo, che è perché ci piace sentire, vivere la passione che tutto il popolo biancorosso questa stagione ha meritatamente vissuto. E quindi con noi questa sera ci sono i Gattazzi biancorossi. Signori, benvenuti alla tribù dell'Ane.
12: Grazie a voi ragazzi.
10: Abbiamo 3 personalità importanti di questo club che dopo ci racconterà un po', perché è un club che ha la sua storia e loro, il direttivo, l'hanno fatto tornare in auge, quindi dopo ci racconteranno bene. Comunque abbiamo il presidente Massimo Bazzega, abbiamo il segretario Nicola Zamunaro e abbiamo il social media manager che è Giovanni Tresso.
11: Mamma, mi siete strutturati come le grandi aziende praticamente. Quali altre posizioni ci sono?
13: Basta.
11: Human resource. C'è un HR, c'è un addetto stampa. Sì,
12: sì. È molto, molto di più.
11: No, complimenti ragazzi, veramente. E altri grandi artisti, tra l'altro, del nostro Lane. Perché...
10: Tra l'altro, dopo vi faremo anche sentire una chicchetta.
11: Io l'abbiamo sentito in anteprima, devo dire che è meravigliosa. Meravigliosa.
10: Perché il popolo di chi li segue nei social ha già visto che sono un club comunque bello attivo. Hanno tante belle cose che pubblicano e non so se si sono accorti che nelle loro storie in sottofondo c'è sempre una bella canzone e dopo racconteremo la storia di questa canzone.
11: Quindi, assolutamente,
10: mi raccomando, state sintonizzati con noi 371-1200-116 per interagire con noi. Siamo anche in diretta come sempre live sulla pagina Facebook di Radio Vicenza. Che dire?
11: Stavo pensando che ormai finisce la stagione, sono sempre più in qua del bancone. Io tra un po' farò la diretta direttamente dalla stanza, dall'altra stanza.
10: Non sai.
11: No, oggi siamo in modalità fatti più in là perché sono tanti, ma ci fa piacere averli qui con noi.
10: Io direi di cominciare subito con una domanda croccante che ci arriva da Simone Bertone, che salutiamo. E ci dice: ciao ragazzi, sapete dimmi quando saranno in vendita i biglietti per sabato?
11: Domani si riunisce il GOS. Dopo il GOS ci sarà la vendita dei biglietti. Non so dirvi a che ora si unisca il GOS perché non faccio parte del GOS, purtroppo.
10: Neanch'io, però in teoria domani pomeriggio, non so se Press tu hai qualche notizia in più.
12: Dovrebbe essere da martedì, prima dovrebbe esserci il tempo per la prelazione per gli abbonati.
10: Questa è una cosa importante.
12: Dovrebbe essere, non è ancora confermata, però dovrebbe essere così. Quindi magari un giorno per la prelazione per gli abbonati, dopo si apre la vendita libera, quindi dovrebbe essere. Comunque domani abbiamo sicuramente notizie più attendibili.
10: È la data della fumata bianca.
11: Poi tra l'altro, scusa, facciamo informazione, il GOS deve riunirsi, ma perché è una prassi prima di queste partite. Col Benevento non ci sono grossi pericoli di ordine pubblico perché non c'è un rapporto astioso tra le tifoserie. Dovranno più che altro capire, secondo me, quanti biglietti destinare alla tifoseria ospite. Sapete, c'è un settore di 1200, il settore ospiti di capienza 1200. Ecco, si parla soprattutto di quelle cose lì, però non ci sono timori di ordine pubblico. Credo sia l'unica tifoseria della Campania con la quale non abbiamo noi tifosi di Vicenza un rapporto
10: anche
11: di astio.
10: Anche perché non so in quanti potenzialmente potrebbero salire. In teoria non c'è stato il sold out.
11: Sì, loro non sono una delle tifoserie più numerose della Campania. Poi c'è entusiasmo, sono stati promossi, è l'ultima partita dell'anno, ci sta che possono
10: venire. Vengono a Vicenza, che quindi è una piazza che comincia a farli.
11: No, non me ne aspetto, non mi aspetto la curva del Taranto, insomma, ecco, giusto per dire. Però ecco, dopo la riunione del GOS di Prassi arriverà la comunicazione. Anch'io sapevo della prevendita, giustamente per gli abbonati,
10: che non è mai stata però sicurissima, perché in teoria, da come ho capito, il discorso della Supercoppa è di pertinenza della Lega e quindi se la società decide di dire do la prelazione è una scelta della società per i biglietti che mette in vendita lei, però passando dalla Lega ci deve essere il vaglio, quindi in teoria come ha detto Price, il Vicenza ha espresso il desiderio di avere una prelazione, quindi potenzialmente ci sarà la prelazione.
11: Riusciamo a complicare anche questa cosa qua. Complimenti, veramente.
12: Diciamo che teniamo ancora il condizionale.
11: Sì, teniamo il condizionale. No, beh, io sono allucinato che si riesca a complicare anche questa cosa.
10: Anche perché penso
11: cosa
10: che
11: qua
10: sia una cosa corretta, insomma, perché insomma il popolo biancorosso che c'è sempre stato.
11: Ma ripeto, vale per noi, valeva per l'Arezzo, valeva per il Benevento quando ha giocato in casa, cioè, queste cose non le capisco e non le capirò
10: ma
11: mai.
10: Dopo dipende se anche le altre società hanno fatto richieste, perché la Lega, essendo un soggetto neutro, dice io mi metto per l'evento.
11: Hai detto soggetto neutro e aver usato un altro aggettivo, ma non è questa la sede in cui lo farò.
10: Benissimo, allora veniamo da una settimana scarica ragazzi, però come diceva Fabio cominciamo a sentire la pressione. Volevo sapere un po' voi come vi state preparando a quest'ultimo ballo, quest'ultimo tango di questa stagione.
14: Beh, allora diciamo che per quanto riguarda il nostro gruppo abbiamo parecchi amici che non vedono l'ora di assistere a questa finale praticamente. Si tocca ferro dicendo basta un pareggio, ma è meglio sempre evitare certi discorsi perché insomma sappiamo calcisticamente parlando cosa può succedere. Abbiamo più di qualche richiesta e Massimo dovrebbe confermarmelo del fatto che abbiamo appunto nostri soci che vorrebbero un biglietto e vogliono capire appunto come funziona. Speriamo quanto prima di dare risposte precise in modo che poi per essere presenti numerosi e contenti.
11: No, c'è fibrillazione da parte mia, c'è voglia di giocare questa partita perché io voglio, lo dico, voglio la seconda coppa.
10: Anche perché è la gara decisiva adesso. L'Arezzo si è messo da parte con le due sconfitte, esatto, quindi esatto. Veramente.
11: A differenza di una finale normale, che a noi effettivamente basta il pareggio in virtù della copiosa differenza reti.
12: Due risultati utili.
11: Esatto. Lo dico anche ai giocatori della società: in caso di vittoria della coppa, non pensate di fare un festeggiamento minimo modigerato, non so, una cosa sì, possibile, vabbè, la coppa è più importante. No, si festeggia anche questa. Cioè io lo voglio, non dico che riparte il pullman scoperto e riempiamo di nuovo la piazza, ma.
10: Però, secondo me.
11: Come dico, fortunatamente da due mesi da questi microfoni, che poi sarebbe 16 marzo o 16 maggio e chiuderebbe questi grandissimi due mesi.
10: C'è anche Achille Lauro che sta preparando il 16 maggio.
11: Ah, lì ci faccio la canzone nuova, non lo so, però concluderebbe questi fantastici due mesi. E noi non siamo Real Madrid, ragazzi, che siamo abituati a vincere coppe su coppe, trofei su trofei, a poterci permettere di declassare una supercoppa.
10: Chi si abitua adesso a una vittoria? Adesso obiettivamente,
11: No, ragazzi, ci mancherebbe. Il Barcellona ha fatto un festone e ha vinto il 29° campionato ieri. Noi, insomma, i campionati abbiamo vinto, li conti penso sulle dita di una mano. Una supercoppa io me la tengo e la voglio festeggiare con tutta la città. Ovviamente va vinta prima, però.
12: Mi sembra, Fabio, che sia una cosa che la società, Gallo e i giocatori hanno detto: noi vogliamo vincere Supercoppa. Ah, sì, quindi sì, non sì. È che sì, la giochiamo nel miglior modo possibile, poi vediamo. No, cioè.
11: Sì, sì, l'ho scoperto l'Arezzo sulla propria pelle. Che...
10: Come parlavamo esatto, con Mariano, infatti, in ultima puntata, c'è cioè quello che ha fatto più specie, ragazzi. Dopo voglio chiedere anche a voi il vostro parere. Arriviamo tutte e tre queste squadre, comunque con la pancia piena, perché. Quello che era importante raggiungere, la ciccia l'abbiamo mangiata, no? Però quello che ci ha forse non troppo sorpreso, perché abbiamo capito di che pasta è fatta questa squadra, però quello che ci dà veramente grande onore, ci fa felici, è vedere anche nella partita con la Triestina, con l'Arezzo, una squadra che non molla anche sul risultato pienamente acquisito, vedere il pressing alto, la voglia comunque di cercare la giocata, lo scambio, la fame. Sono cose che non passano, quindi è un bel punto di partenza.
14: Certo, avere la pancia piena, come hai detto, è cosa buona, però è come aver mangiato un po' tutto, aver mangiato anche il dolce, è rimasta la ciliegina, è meglio mangiare anche quella, insomma, portarla a casa.
11: Esatto, poi se c'è Vitale a tavola c'è anche spazio per la grappa, perché so che Mattia grande, apprezzerebbe.
12: Grande, ma poi Andrea ha detto la cosa giusta, Andrea, cioè la caratteristica della squadra quest'anno dell'anno era proprio questa, cioè il fatto di non mollare mai, cioè ci ricordiamo qualche partita negli anni scorsi magari che... adesso, cioè, ancora nei tempi, diciamo, di recupero, i giocatori correvano, andavano in cerca di fare gol, non mollavano, andavano in attacco.
11: No, è una squadra che ha stravinto dal punto di vista della mentalità questo campionato, una mentalità vincente nel corso della partita, nel corso della stagione, lo sta dimostrando anche a campionato vinto.
12: È importante.
11: Perché io sono rimasto scioccato dal capo tecnico che diamo a me dal Renate dopo la settimana di festeggiamenti, cioè arriviamo lì e asfaltiamo il Renate in una partita che sinceramente mi aspettavo, vabbè, finisce 2-0 per loro
10: con un Renate che aveva Renate, fame, che ha giocato terzo, con giusto, che ieri ha vinto terzo. 2-0 se non sbaglio,
11: sì, e quindi sì, tra l'altro playoff interessante, perché voglio vedere quante squadre del nostro tanto bistrattato girone A daranno fastidio in questi playoff, perché già i risultati di ieri hanno dato un indizio, hanno detto tanto ma non tutto, perché se uno guarda il risultato finale di Cittadella Ravenna, partita che io ho fatto, penserebbe una partita equilibrata, in realtà il Cittadella fino a 7 minuti della fine era avanti comodamente 2-0, e per cui sono curioso di vedere come andranno questi playoff. No, parlando della mentalità, non ho dubbi che la squadra giocherà al 100%, ragazzi, questa partita anche col Benevento, perché lo si è capito parlando proprio con i giocatori, c'hanno voglia di vincere questa coppa, c'hanno voglia di ottenere un risultato importante, e non vedo l'ora che sia sabato, anche perché immagino stadio pieno, un bel clima,
12: la pioggia
11: Piove? Piove sabato.
10: Lo so che
11: aia.
10: La mettono un po' così cos'ha?
11: Aia.
10: Speriamo che arrivi giù tutta stasera.
11: Esatto, vero. Okay. Piovi, piovi.
10: Uno
11: piovi.
10: Spettacolo in tutti i sensi. Ma voi come Gattazzi dove siete posizionati? La vostra location allo stadio qual è? Siete misti? Siete...
13: Beh. Allora, siamo innanzitutto siamo nella zona di Stinti.
10: Ok.
13: Almeno la maggior parte di noi. Anche perché siamo uno di quei club un po' anomali, no anomali, noi abbiamo compagni, compagne, figli, suoceri, suocere, veramente siamo nuclei familiari.
10: È bello.
13: E quindi diciamo che nella parte di Stinti è più vivibile. Anzi, ai ragazzi piacerebbe andare in curva, però noi...
11: La curva è il suo fascino.
13: Sì, d'accordo. Infatti. però penso rimarremo lì nei distinti.
10: Perfetto, perfetto.
11: Distinti, bene. Zona centrale, spostati verso la curva, zona Fedelissimi.
13: Allora, c'è una parte in zona Fedelissimi che okay. Si è trovata lì per caso.
10: Sono tutto tutti sommato, dice.
13: Sono quelli che hanno fatto l'abbonamento senza scegliere il posto. E abbiamo pensato tutti... Non saremo mica in mezzo ai Fedelissimi e lì. Quindi siamo in mezzo ai Fedelissimi, ma infatti quel nucleo lì non sa neanche quale fila e quale posto ha assegnato. Quindi...
10: Sa solo che in quella zona lì, in quel. Sì.
13: E poi c'è un'altra parte dislocata un po' più verso la curva. Quindi adesso l'idea è quella di ricongiungersi comunque okay. Per creare un nucleo unico.
11: Ah, ok.
12: Sappiamo, come dice Giovanni,

0: Dina, mi pare, ma potrei dire una stronzata. Domani mattina Goss e poi i biglietti. Seguite i canali social.
1: Seguite i canali social della società, che sappiamo essere molto attiva. Tra l'altro, per chi ha seguito i canali social della società, si sarà accorto che oggi è un bel giorno. Have a nice day. Perché ufficialmente è arrivata la firma del prolungamento di contratto di Giulio Pellizzari. Che direi che come inizio di una campagna di rafforzamento, consolidamento in funzione della Serie B, è tanta roba.
2: Anche perché vedere una società che, come ha dimostrato quest'anno, insomma, punta molto sui giovani, diciamo, e anche sulle realtà più vicine alla nostra città, ben venga che ci sia questa continuità. È un po' tutto quello che sono tutte cose che da sempre si sarebbe voluto vedere a Vicenza. Si sta un po' alla volta avverando questo progetto, speriamo che migliori sempre di più e che ci porti chissà dove, insomma.
3: È un po' il sogno di qualsiasi tifoso avere dei giocatori in campo. Già è raro adesso vederli italiani, in più sapere che quando erano piccoli come noi tifosi tifavano Vicenza, è una cosa rarissima.
1: Infatti noi siamo un fiore all'occhiello, no? E anche, come ho già detto in altre puntate, per me è un modello da seguire, perché quest'anno veramente abbiamo dimostrato che si può far calcio di livello, sfruttando le ottime risorse che si possono avere attorno.
0: No, devo dire complimenti anche alla società, perché tutto esattamente come da programmi, perché se vi ricordate ovviamente la priorità era il rinnovo dell'allenatore, l'avevamo detto lunedì scorso qua.
1: E qua i miei applausi per Fabio Veleno Maggiorin.
0: Grazie.
1: Che aveva tranquillizzato tutto il popolo che ci segue, perché insomma i dubbi potevano anche starci. Fabio ha predicato calma.
0: Sì, sì, era sicuro che sarebbe arrivato il rinnovo, c'era stato già l'incontro, era andato tutto bene, era solo questione di trovarsi, mettere nero su bianco, fare anche i contenuti di lancio, che adesso nel 2026 ci stanno bene. E quindi è arrivato prima il rinnovo di Gallo, e poi l'avevano sempre detto, l'aveva già detto sia Zamuner che Sebra, che la priorità in tema rinnovi sarebbe stato quello di Giulio Pellizzari. Giulio Pellizzari, perché ritornava da un prestito, da quello che mi risulta aveva ancora un contratto da giocatore tra primavera e prima squadra, quindi non un contratto da professionista tecnicamente, però insomma non a livello dei compagni di squadra. È stata secondo me, Giulio, la rivelazione di questa stagione, perché secondo me a tratti è stato il giocatore più forte che avevamo in campo. C'è stato un momento gennaio-febbraio che era totalmente dominante dal punto di vista fisico, tecnico, ha cominciato anche a segnare. Era importante blindarlo, 2029 mi sembra di aver visto 2029, il contratto, quindi adeguato ovviamente allo stipendio di un giocatore da prima squadra. Giulio da parte sua non ha mai avuto dubbi, perché ha sempre voluto rimanere qui. Benissimo, brava la società, ripeto, che sta rispettando tutti quanti gli step che aveva detto. Prima il mister, adesso pian piano vedrai, anche perché abbiamo tantissimi giocatori in scadenza 2027, che anche lì bisognerà parlare con ciascuno di loro, ma credo che ci sarà tempo e modo di farlo.
4: Poi sai, questo messaggio che la società ha dato in questo momento, cioè andiamo a mettere, a dare i primi input belli per la tifoseria, importanti, sì. Andiamo a blindare appunto il mister, che è stata un po', insomma, la caratteristica importante di quest'anno. Andiamo a blindare i ragazzi.
0: Esatto.
4: I ragazzi, quelli che sicuramente avrebbero mercato. Gallo stesso avrebbe mercato, perché con due promozioni di fila penso che
0: credo lo volesse mezza serie B e tutta la serie C,
4: quindi
0: penso.
4: Anche per la tifoseria è importante dire ci siamo, vogliamo fare le cose bene, magari con calma ma bene, e diamo il segnale che vogliamo fare queste cose con voi, con la tifoseria, dimostrando che vogliamo mantenere forte quello che è la sostanza del vivaio del Vicenza, della società, blindando chi per noi è importante per il futuro, per il progetto Vicenza.
0: Io sono molto curioso di queste alla fine due settimane che ci separeranno dalla fine di maggio, poi credo con la festa della curva finirà anche la stagione dei giocatori che si godranno
1: le meritate un pochino prima, secondo me.
0: Sì, più che altro che ci li vedremo alla festa della curva, dopo non credo che li vedremo più, insomma, si godranno le meritate vacanze. Però secondo me ho l'impressione che nelle prossime queste due settimane arriveranno altre notizie, perché sarà il momento in cui a fine regular season si troveranno, parleranno anche, ripeto, non solo con i giocatori ma anche con quelli che sono in scadenza l'anno prossimo, e secondo me arriveranno altre notizie, ho questa convinzione, vedremo.
1: Anche perché quest'anno penso che ci sia ancora più la voglia a fine stagione di arrivare più che altro a inizio stagione per il ritiro a Bedollo, già con un roster competitivo e abbastanza allineato.
0: Sì, no, assolutamente. Beh, l'ideale

0: per ogni allenatore sarebbe avere il ritiro, la squadra già pronta, già fatta, con tutti i suoi elementi. Ovviamente le logiche del mercato lo impediscono, è possibile. Però ecco, sarebbe bello avere quantomeno il gruppo storico da cui si ripartirà, averlo già sistemato. Ce lo ricordiamo poi un ritiro in cui si è partiti con un po' di spissa sotto il naso, perché c'erano situazioni con 13 giocatori in scadenza di contratto, e lì si parlava che non fosse un po' un problema questa cosa qua. L'ideale sarebbe andare a Bedollo in montagna, respirare l'aria fresca delle montagne della Serie B con la serenità su tutto il resto.
1: Tanto per chiudere il discorso Giulio per l'Italia, poi
0: abbiamo Giampi sulla braccia.
1: Stavo guardando prima i canali social di Giulio. Tre anni spettacolari quelli che ha vissuto Giulio, Clodiense hai vinto.
0: Se Dolomiti Bellunese hai vinto.
1: Vicenza hai vinto.
0: 2026-2027? Punto di domanda.
1: Vedremo. Giampi, scusaci.
2: Ciao
0: Giampi.
1: Ti chiediamo umilmente perdono. Carissimi. Come stai?
2: Ciao carissimi, tutto a posto, grazie. Sono come voi in attesa di sabato per alzare la coppa, perché io sono convinto che la portiamo a casa.
0: Sei convinto?
2: Sì, io sono sempre stato ottimista per natura, perciò sono convinto di sì. Anche perché Floro Flores ha detto chiaro e tondo che la Coppa la vuole vincere lui. Perciò
1: ha maggior ragione.
2: Esatto, ha maggior ragione. La dobbiamo blindare in casa nostra e festeggiare in casa nostra con tutti i nostri tifosi. Ecco. Niente, cosa volevo dire? Volevo solo salutarvi, perché c'è poco da dire. Non c'è stato niente di particolare a parte il rinnovo di Giulio e del nostro mister, che si sapeva già, però adesso è carta firmata, bianco, carta firmata, insomma.
0: Esatto.
2: Perciò, cosa volevo dirvi? Ci salutiamo, ci vediamo sabato allo stadio e speriamo che il mio pronostico sia giusto, tutto qua.
1: Ti lasciamo un attimino, però volevo farti una domandina al volo secca, dopo lo chiedo anche ai nostri ospiti. La prossima mossa che ti aspetti dopo la firma di Gallo, la firma di Giulio, la prossima mossa che ti aspetti
2: dalla società?
1: Sì,
2: oddio, adesso dovrà sicuramente, come avete detto voi, trovare un accordo con i giocatori in scadenza e cercare dei sostituti validi o delle seconde linee per rinforzare la squadra. Questo è quello che mi aspetto io. Dopo, se voi avete qualcos'altro in testa o avete sentito qualcos'altro, io sono sicuro di questo.
1: Io sono contento che intanto ieri la Cremonese abbia vinto, sia perché siamo gemellati e perché tutto sommato forse potrebbe anche tornarci utile, ma ci penseremo.
0: Non è detto.
1: Grazie mille Giampi, un abbraccio.
2: Ciao, ci vediamo sabato.
1: Ci vediamo sabato con le tue golie. Ciao. Voi intanto pensateci, perché è una domanda un po' trabocchetto, però voglio sapere un po' la vostra.
0: Io ci ho già pensato.
1: Tra l'altro, adesso diamo una veloce stacco alla regia. Torniamo, io ve l'anticipo, perché torniamo.
0: E sentiamo la sigla.
1: Sentiremo l'inno dei Gattazzi Biancorossi, quindi preparate le scarpe giuste, preparate l'abito giusto, alzate il volume a ballettoni e tornate.
0: C'è stato uno spoiler anche.
1: preparate l'orchestra.
3: Radio Vicenza Sport. Sport. La tribù dell'Ane, Power by il caffè di Lerin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il Caffè Delerin, in via Camisana 217, a Torri di Quartesolo Vicenza. Il punto di riferimento dei biancorossi. E il Caffè Delerin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
4: Pubblicità.
5: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
6: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
5: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
6: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
5: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
5: Ti aspettiamo.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è
4: ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.
8: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde e arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini. Yoga. Blue Planet 4.0. Montecchio Precalcino. Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
9: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. In console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Voice. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: L'aggiornamento meteo di Radio Vicenza, un ben trovati da Alessandro Azzoni con voi. Una giornata che ha visto il ritorno di molta instabilità con rovesci a macchia di leopardo. Il tempo tuttavia migliora, domani giornata più tranquilla, giornata di tregua con netta prevalenza di sole e qualche nube solo nel pomeriggio, confinata alle zone di collina e di montagna. Temperatura in netta ripresa con valori pomeridiani attorno ai 24 gradi. Come detto, quella di domani sarà solo una giornata di tregua. Mercoledì torneranno le nubi compatte, avanza una perturbazione, quindi nuovo calo della temperatura. Nella giornata di mercoledì previsti al massimo 20-21 gradi. La perturbazione agirà soprattutto giovedì. Giovedì mattina tornano le piogge, questa volta diffuse, generalizzate sul territorio vicentino, e temperature basse. La perturbazione porta con sé correnti nord atlantiche, quindi massime di giovedì attese ad appena 17-18 gradi. La situazione evolverà verso un venerdì molto instabile, con elevato rischio di rovescio a carattere temporalesco nel pomeriggio e temperature ancora contenute nelle massime attorno ai 17-18 gradi. Una coda instabile è prevista sabato, ma già sin d'ora siamo in grado di individuare nella domenica una giornata di sole. Grazie ancora per l'attenzione e fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Radio Vicenza Sport. Sport.
4: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Meggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.

0: Beh, oh no. Beh, questo oh è il pezzo no dell'estate, una hit questa sera. Oh no.
1: Regia. Se la gioca con
2: certe sagre potrebbe anche.
0: Regia, possiamo metterla nelle new hit della settimana, almeno della settimana, ma questa ce la portiamo avanti tutta l'estate.
3: In tutte le spiagge ci sarà.
0: Questa è la canzone di J-Ax, Italian Starter Pack, prende una spallata, va fuori classifica.
1: E se la gioca con Samurai J.
0: No, veramente bella. Oh. Ma nasce come questo inno? Quella fantasia di
2: qualche litro di birra.
1: quello aiuta sempre.
0: Le idee migliori vengono.
2: No, eravamo io e Nicola effettivamente in un bar e abbiamo provato a farla, a buttare giù dei testi eccetera, e poi grazie all'intelligenza artificiale abbiamo creato questo. Volevamo che ci fosse la connessione oltre con Gattazzi e Lana Rossi anche con Camisano, e infatti quando parla dei tre campanili lì è il collegamento a Camisano, che con le due frazioni Rampazzo e Santa Maria viene chiamata un po'
4: il paese dei tre campanili.
0: Avevo colto infatti la città dei tre campanili. Bravi, comunque bello. Molto bella. Adesso l'intelligenza artificiale aiuta tanto, però ci vuole la fantasia.
2: Sì, no, diciamo
1: parte
2: che
1: tutto dalla testa.
2: Diciamo che avevamo dei punti che volevamo che emergessero, tipo non è un miagolio, è un ruggito, quindi sembriamo piccoli ma dentro siamo forti, siamo feroci e ruggiamo fino all'ultimo miao, perché comunque fino all'ultimo secondo di qualsiasi partita siamo sempre lì che spingiamo la squadra.
1: E qui viene in mente Arzignano, uno dei gol importanti per la promozione, secondo me è uno dei quei di quelle istantanee.
0: Caspita, stavo per dire una parola, caspita, discretamente.
1: Ma entriamo un po' anche da dove nascono i Gattazzi, come siamo arrivati fin qui, se volete raccontarci poi la vostra storia.
3: Beh, allora possiamo dire il club è stato fondato nel 1965, quindi è uno dei club più longevi
1: della vero da dire.
3: No, brutto. Più longevi, anche perché siamo tutti giovani, sì, qua, certo. Quindi no, e poi no.
1: Diciottenni.
3: Siamo stati premiati quest'anno a dicembre per appunto i 60 anni, quindi è uno dei club storici a livello da centro coordinamento club biancorossi. Nel 1965 come club biancorosso Camisano, questo era l'inizio, diciamo, della storia del club. Poi nel corso del tempo, negli anni 90, un gruppo di giovani camisanesi ha iniziato. Giovanni e Nicola ridono perché questi giovani camisanesi erano giovani camisanesi di questo, no? Di questa nuova realtà che si stava sviluppando, che era sorta a Camisano Vicentino, e che erano i Gattazzi. Quindi c'è stato un periodo di parallelo tra le due realtà. Poi a un certo punto nel 1999 il centro coordinamento ha fatto sì che ci fosse, insomma, l'unione di queste due realtà, in modo che
1: il matrimonio.
3: Sì, che Camisano fosse rappresentato da un unico club che mettesse insieme le due anime. E quindi è nato Club Biancorossi Gattazzi Camisano. Quindi dal 1999 poi è diventato così. E nel tempo si è sviluppato, abbiamo avuto... si è seguito un po' l'andamento del Vicenza e abbiamo avuto, lo diciamo ragazzi, è giusto anche riconoscere, anche abbiamo avuto un presidente che ha mantenuto le redini per 26 anni del club,
1: lo conosco, infatti
3: Adriano Miglioranza, che dal 1999 ha tenuto il club fino ad ottobre del 2025, quando ha deciso, insomma, abbiamo deciso di fare il passaggio. Quindi da ottobre il club lo seguo io assieme ai ragazzi, assieme a Nicola, assieme a Giovanni, assieme, diciamo, anche gli altri.
1: Assolutamente,
3: direttivo, no?
1: Assolutamente.
3: Cioè, siamo in tanti noi.
0: Infatti, prima vi chiedevo le cariche, poi avete detto: siamo tre, basta. No, citiamole.
3: Abbiamo del direttivo, oltre a Nicola e oltre a Giovanni, abbiamo Damiano Gottardo, che è il vicepresidente del club, anche lui storica presenza all'interno del club e allo stadio. Poi abbiamo nel direttivo abbiamo ancora Michele Finotti. Abbiamo Pierluigi Magrin e Stefano Mason. Siamo in sette, che insomma.
1: Il numero giusto. Per confrontarsi,
3: sì,
1: per
3: esatto. E quindi insieme ci confrontiamo spesso, ogni giorno. E insomma, abbiamo iniziato a fare un bel percorso. Io credo che con l'entusiasmo che c'è, con l'entusiasmo ricreato grazie anche alla squadra, ai risultati, perché tutto aiuta. insomma, sicuramente diremo la nostra. Questo
1: avete
3: è il nostro auspicio.
1: Avuto la cena del club anche voi nell'ultimo periodo, giusto? Com'è andata?
3: Assolutamente sì, abbiamo fatto la cena l'8 di aprile e eravamo in 145 persone, quindi come prima cena.
0: Ha pagato il presidente?
3: Sì, tutto presidente. Come cena di, diciamo, di ripartenza del club, siamo stati più che soddisfatti della risposta dei soci, degli amici dei soci, dei conoscenti dei soci, del territorio. Insomma, abbiamo una bella. Cioè un bel segnale di incoraggiamento a dire, insomma, ragazzi, ci siete e continuate così, noi ci siamo. Quindi l'importante, ecco, è stato un primo tassello. Poi adesso Giovanni e Nicola diranno anche qualche altra iniziativa che abbiamo messo un po' così in cantiere, perché è giusto dare continuità in qualche modo con forme diverse, però il popolo biancorosso è vero, è variegato, ha molte forme, però alla fine, insomma, ci si muove sempre nel segno dell'ANE e nell'entusiasmo per questa ritrovata Serie B dopo tanti
0: esatto.
3: anni.
0: No, ma la cosa bella è che un club longevo, comunque avete già, come vi dicevate prima, le nuove leve che scalpitano, perché avendo nuclei familiari che compongono il gruppo, quindi sì. ci sono già dei giovanissimi pronti a portare avanti questa tradizione.
2: Beh, ci sono tutti i nostri figli che negli anni 90 erano ben lontani anche da essere nei nostri pensieri.
1: I nostri pensieri. Ma che ora sono qui e quindi porteranno avanti.
2: Ora sono qui, vengono allo stadio e sì, partecipano indirettamente a tutte le decisioni del club, perché alla fine ognuno porta a casa la sua idea e ne parla con i giovani soprattutto.
0: Certo.
2: E infatti vedo che i giovani tra social, la scuola, eccetera, iniziano a essere un bel uno zoccolo duro del club, insomma.
0: E anche perché adesso loro, avendo più familiarità con le tecnologie, i social e tutto quanto, a noi vecchi, diciamo, ci possono insegnare tante cose.
2: Assolutamente.
0: Vanno ascoltati. No, ma la cosa bella, Andrea, di anche di stagioni come questa che stiamo andando a concludere, al di là che ci ha riportato in Serie B, eccetera, proprio si sente, no? Si respira l'aria parlando con i tifosi, parlando con il club. Io, Andrea, infatti, in questo finale di stagione abbiamo fatto una scelta precisa: ha detto spazio ai club, cioè respiriamolo con entusiasmo, sentiamo le loro storie. Ed è proprio bello sentire come quest'anno tipo sia stato un anno magico per tutti e speriamo che abbia portato carburante anche per le nuove generazioni.
4: Beh, sicuramente il nostro club è proprio l'esempio di questo entusiasmo, perché se negli ultimi anni il gatto si era un po' assopito, diciamo, è stato risvegliato grazie alle ultime stagioni e c'è stato appunto chiesto dalla vecchia guardia di ridare nuova verve praticamente, e un po' ricordando anche gli ormai lontani tempi del Chelsea di Londra, della Coppa Italia, eccetera, che abbiamo avuto la fortuna di poter assistere, di vedere personalmente, insomma, l'entusiasmo porta a rinnovare quello che è stato il marchio, eccetera. Abbiamo Giovanni che, insomma, su questo è un maestro. C'è tanta voglia, speriamo che ci sia la possibilità di, a partire da sabato, di avere nuovi traguardi da riempire un po' questa bacheca, di assistere, insomma, a eventi, a situazioni importanti. Il mio desiderio, spero, visto che se ne parla da decenni, che a livello di stadio venga fatto qualcosa finalmente, sia per la stagione prossima, perché se già quest'anno abbiamo dovuto aspettare il nuovo anno per avere l'apertura della curva azzurra, ci sarebbero altre possibilità, secondo me, perché insomma le richieste sono tantissime, almeno parliamo di quello delle persone che girano attorno a noi, e accontentare tutti sarà veramente difficile. Questo è bello, però certi lavori non li fai dall'oggi al domani, ci vorrebbe
1: programmazione.
4: Abbiamo capito che, insomma, società, comune si stanno muovendo, speriamo che effettivamente sia la volta buona, insomma, di un progetto nuovo. Noi nel frattempo facciamo proseliti,
0: assolutamente,
4: associati, e facciamo feste.
0: C'è una Serie B da fare l'anno
4: anche
0: prossimo.
4: E non solo.
1: Prima di tornare ai vostri eventi, però ci eravamo lasciati con la domanda, no? Qual è il prossimo tassello? Ci ha scritto anche un nostro ascoltatore che aspetta che salutiamo intanto Andrea Bertinato, che ci dice: ciao a tutti, sono Andrea Bertinato, sono italo-brasiliano, salutami Vicenza, grande abbraccio.
0: Ciao Andrea,
1: fino in Brasile arriviamo.
0: Abbiamo sconfinato l'Atlantico.
1: Franco Orsone invece ci dice che vediamo se Talarico rinnova, unico giocatore in scadenza. Talarico, un altro tema, però prima voglio sentire da voi la prossima mossa che vi aspettate o che vorreste.
3: penso che sia nell'onda di quello che la società sta facendo in questo momento, cioè qualche altro giovane da blindare o perlomeno da consolidare a livello vicentino, da tenere in casa per non farcelo scappare, perché poi sai, questi giovani quando sono scappati a volte non si riesce poi più a portarli a casa. E poi tutti ci aspettiamo un calciomercato bello pimpante.
0: Allora diciamo che il sogno, cioè, di
3: bello
0: tutti...
3: pimpante, dai, per la Serie B.
0: Togliamo la maschera, il sogno di tutti è che venga annunciato che è stato acquisito a titolo definitivo David Stuck.
3: Quello adesso Fabio,
0: è inutile che ci nascondiamo.
3: Ti piace giocare facile?
0: Però lì bisognerà aspettare ancora un po'. Io credo personalmente, ma me lo auguro anche, che ci potrebbe essere il rinnovo di Matteo Vescovi. Un prolungamento di contratto. Matteo secondo me ha il contratto ancora a lui anche per l'anno prossimo.
1: Un giocatore che secondo me ha dimostrato in questa categoria di starci benissimo, un giocatore giovane, uno dei più giovani della rosa, ma che in realtà un modo di giocare, di porsi in campo da veterano.
3: Sì.
1: E anche con le regole degli under,
0: sì, adesso io devo studiarmela quella
1: interessante
0: roba lì,
1: cosa, e secondo me in Serie B potrebbe anche
0: ma guarda, allora paradossalmente al di là dell'anno prossimo potrebbe anche andare un anno in prestito, cioè, a giocare, e sarei ugualmente felice per Matteo, perché
1: sarebbe giusto
0: vorrei
1: mantenere
0: vederlo
1: nostro, giusto?
0: Sì proprio per mantenerlo nostro. Sono cambiate un po' di regole, so, in Serie B sulle liste. Ci arrivo, datemi tempo che me le studio, devo ancora entrare.
3: E poi se posso dire l'ultima cosa su questo aspetto, a me piace molto anche l'idea lanciata dal presidente dell'Arzignano, che ha detto noi vorremmo fare l'Under 23.
0: Cioè, poi quindi, sarebbe più una società satellite.
3: Esatto, però abbiamo giovani promettenti che magari in Serie B potrebbero non trovare spazio, e l'Arzignano potrebbe fare un po' da fucina per questi giovani, quindi prepararli, fargli esperienza, magari prepararli per un salto di categoria. Avere la possibilità di avere una società satellite che ti dà una mano valorizzerebbe ancora di più il settore giovanile. Cioè, a me questa idea piace molto.
0: Importante anche l'amichevole che hanno fatto con lo Schio venerdì per rinsaldare i rapporti,
1: in modo pubblico a dire Vicenza noi ci siamo.
0: Sì, no, ma è importantissima questa cosa, avere nel proprio territorio, l'abbiamo già detto, una società satellite, diciamo, a cui con cui stringere rapporti, a cui magari prestare, non dico 10 giocatori, ma anche 3, 4, 5. Caspita, poi li vai a vedere, devi fare 20 minuti di strada, ce li hai sotto casa, loro non devono trasferirsi, altra cosa che non è banale, perché per un ragazzo di 20 anni magari andare a giocare ad Altamura, dove sono andati Mogentale e Fantoni, è già un cambio abbastanza repentino. Qua non dovrebbero nemmeno tutto sommato trasferirsi, sarebbe importante. Vediamo, io ho molta fiducia nella società su queste cose qui.
1: Laura, che salutiamo, ci dà un altro bel punto.
0: Laura,
1: dice, il prossimo tassello è confermare anche gran parte dello staff. Non dimentichiamoci che gran parte di merito di questa stagione va a loro, oltre che ai ragazzi.
0: Vabbè, Laura, mi cogli un po' la sprovvista, perché io davo per scontato con il rinnovo del mister che...
1: Io penso che tutto quanto sia
0: onesti, dal monte, tutti quanti. Carobbio penso che viaggi
1: in simultanea, che in realtà anche onesti, dal monte, sono tutte pedine che non c'entrano con Gallo
0: dal monte soprattutto.
1: C'è
0: è qua
1: un rapporto che è qui da anni, tutto questo staff, quindi penso che sia una cosa.
0: L'unico mi viene a pensare Pippo Carobbio, ma più che altro perché lui fa l'allenatore di mestiere,
1: avere l'ambizione di dire vado a farmi
0: una squadra a caso che ha un bravissimo allenatore, quindi la dico apposta, ma se l'Albino Leffe gli proponesse la panchina credo che per lui sarebbe un'occasione, insomma, di fianco casa. Però vediamo, secondo me io davo per scontato che lo staff rimanesse tutto con rinnovo di Gallo, spero di poterlo dare per scontato, insomma.
1: Ci scrive poi Cristian da Trento, che ci dice: ciao, presumendo che sia l'ultima puntata, se non fosse così tanto meglio, quindi come già confermato non è l'ultima, volevo ringraziare voi e i vostri ospiti che mi hanno fatto respirare il bianco rosso anche da extracomunitario. Purtroppo per logistica e difficoltà di trovare i biglietti per il Menti riesco a vedere una decina di partite all'anno per poi tornare fra i monti, quindi di nuovo un affettuoso semplice grazie. Ora, seguendo il mercato, aspetto Bedollo auspicando altre indelebili emozioni. Un caro saluto, Cristian da Trento.
0: Guarda, Cristian, io ti favo Trento e playoff, io, perché speravo di rivederci l'anno prossimo, però dai, ti aspettiamo al Menti. Grazie ancora per le tue parole, però.
1: E noi comunque rimaniamo qua in sella ancora un po' di compagnia. E adesso accomodiamoci un attimo. attimo, perché noi siamo in attesa di giocarci questa super partita sabato, respiriamo già la tensione, l'adrenalina, però è stata una settimana in cui ci sono stati alcuni verdetti, ma anche un cammino dei playoff che sta procedendo. Quindi chiederei a quello bravo del gruppo di raccontarci un po' quello che sta succedendo.
0: Ma allora, banalmente, siamo entrati nella fase, parte, prendo i risultati, ma
1: partiamo dai playoff o dalla Serie B? Dei verdetti Serie B.
0: Partiamo dai playoff, intanto, dalla roba che più ci riguarda. Siamo entrati nella fase nazionale, sono subentrate in campo le terze in classifica, ossia Ravenna, Lecco e Salernitana. Diciamo un primo turno che ha regalato l'unica sorpresa dal Campobasso, perché il Campobasso è arrivato quarto, rivelazione forse di questa Serie C, ha preso tre perette in casa dal Potenza. Bene Renate, che ha vinto a Casarano, che era un po' la cenerentola di questi playoff, ma anche lì il tanto bistrattato Renate si è dimostrato squadra che noi abbiamo asfaltato andata e ritorno, ma si è dimostrato squadra solida. E Lecco ha strappato quello che serviva con la Pianese, ha giocato in 10 anche Lecco per un periodo. La Salernitana ha fatto vedere di essere una delle più serie candidate.
1: Ha segnato Franco, no?
0: Ha segnato Franco, un bellissimo gol. Ha segnato anche Proia tra il gol del 3-1. Però ecco, la Salernitana è sia quella che fa 3 gol, sia quella che poi ne prende 2 in una partita che poteva già archiviare il discorso qualificazione. Quindi è un po' vittima di se stesso. Ci saranno le partite di ritorno mercoledì, è un bagno di sangue autentico, perché veramente si gioca a un ritmo forsennato, viaggi su viaggi, però va bene.
1: E quest'anno è bello viverla così, no?
0: Ecco, mi dispiace per il Cittadella che stava conducendo contro Ravenna. Tanto vi porto i saluti di mister Mandorlini, che
1: grazie,
0: sono andato
1: grazie
0: a trovare un vecchio amico. Vabbè, lasciamo stare. Mentre in Serie B purtroppo è andato tutto come CVD, come voleva si dimostrare, nel senso che c'erano 3 squadre che erano con un piede e mezzo nel baratro. Non doveva esserci un risultato che puntualmente è arrivato, la vittoria del Bari a Catanzaro, e sono retrocesse 2 nostre gemellate, quindi Pescara-Reggiana e anche lo Spezia dopo 14 anni. Pescara tra l'altro l'hanno presa non proprio bene, perché c'è stata una fortissima contestazione anche a Reggio Emilia alla fine della partita, l'avevano ampiamente preannunciata. Purtroppo il Pescara, che pensavo facesse un'impresa clamorosa, chiude la stagione nel peggiore dei modi, e l'episodio di Padova purtroppo
1: incide,
0: è stato quello decisivo.
1: Incide.
0: E si salva il Bari, che secondo me non se lo meritava così tanto. Giocherà il playoff col il playout col Sud Tirol senza Andrea Masiello, ed è il mio ce l'ho con, perché si ritira, non mancherà questo calcio finalmente.
1: Ma io mi auguro che
0: fuori
1: la società
0: dalle balle
1: Sud Tirol prenda anche una posizione.
0: No, non lo faranno.
1: Però anche lì è concorso.
0: Fuori dalle balle questo personaggio
1: è concorso,
0: deprecabile.
1: Perché se uno si mette in malattia quando vuole, e soprattutto
0: ero curioso di vedere cosa
1: davanti insomma, il playoff, sappiamo benissimo cosa vuol dire giocarsi un playoff, una partita importante in cui bisogna dare il massimo e mettercela, e tutti ritiri. C'è proprio
0: non bastasse quello che ha combinato, è anche un vigliacco, cioè non si è mai preso la responsabilità. Vabbè,
1: poteva essere la partita in cui almeno ti mostrava di avere gli attributi, no?
0: Detto ciò, ultima giornata di Serie B, mi permetto di dire qualcosina di Lentella, che vince, si salva con segnando 2 gol col portiere della Carrarese a metà campo. Vabbè, sappiamo che nel calcio purtroppo funziona così, non voglio parlare di partite comprate, però
1: comunque leggevo su una
0: andate
1: pagina,
0: andate a vedervi veramente i gol del Lentella con cui si salva. C'è il portiere della Carrarese che è per Prati a cercare farfalle, gli mancava solo il retino
1: col Pokédex. Adesso non mi ricordo la pagina, però leggevo una similitudine che avevano fatto tra lo Spezia di quest'anno e il Vicenza dell'anno in cui rischiò di andare su in Serie A, poi ci fu lo scandalo e retrocesse. Perché anche lo Spezia ha avuto una vicenda simile, perché l'anno scorso lo Spezia era lì
0: Spezia ha beccato un'annata storta, che può capitare.
1: La squadra era quella, purtroppo, però infatti il mister ha detto non siamo riusciti a capire che questa squadra era ferita, non è riuscita a...
0: No, pongo anche l'attenzione, perché hanno stipendi importanti, hanno stipendi qualcuno ancora da Serie A, o sono bravi lì a rifare un repulisti a costo di fare l'anno prossimo arrivare magari decimi, undicesimi, ma quelle situazioni sono le più pericolose per una squadra, per una grande piazza come quella dello Spezia, quando ti trovi con stipendi importanti a dover retrocedere.
1: Ci scrive Matteo: ciao Gattazzi, siamo tutti con voi, forza Lane. Quindi abbiamo gli amici dei Gattazzi. In chiusura, prossimi appuntamenti, prossime...
0: C'è festa ancora, no?
2: C'è grande festa, perché come ha detto Massimo prima, La cena è andata molto bene. Siamo stati prudenti, quindi non abbiamo aperto a tutti, ci eravamo prefissati quel numero e lo avremmo superato brutalmente, perché abbiamo dovuto lasciare a casa tanta gente, perché avevamo organizzato la cosa senza sapere dove andare a sbattere. Quindi
1: era un banco di prova.
2: Era un banco di prova. Allora, per accontentare tutti, il 29 di maggio ci sarà il Gattazzi Biancorossi Fest, aperto a tutti a Camisano Vicentino presso il Bar Concordia, che ha un cortile interno, e saranno ospiti il food truck della Gigia, che è un'istituzione.
0: Il signor Tataretta. Signor Tataretta.
2: Quindi ci sarà lui con i panini onti, ci sarà birra a fiumi, DJ, musica, e per l'occasione, visto che è l'anniversario della finale della Coppa Italia contro il Napoli, terremo di sottofondo, la proietteremo su una parete esterna, wow, tutta la partita.
0: Wow. Possiamo quindi mancare, Andrea? Direi proprio di
1: io
0: no.
1: Io direi di no. Io con la mia famiglia ho già detto che passeremo sicuramente a salutare.
0: E tu sei anche amici. Comodo.
1: Sono comodo. Tra l'altro ci scrive anche Gio: grandi Gattazzi, ci vediamo alla festa del 29 maggio. Quindi mi raccomando, seguite i Gattazzi su tutte le pagine social, riconoscibili da un gatto bellissimo. C'è anche una storia tra il gatto che sveleremo per la prossima volta che venite a trovarci.
2: Assolutamente.
1: Perché purtroppo, cari amici miei, siamo arrivati alla fine. Tra un po' tocca a Mirko Migliorini darci quella carica giusta di rock con Rock Your Life su Radio Vicenza. Ne approfitto per leggere un altro paio di messaggini al volo. C'è anche Mariano che ci dice: grandiosi, un saluto da Mariano.
0: Ciao Mariano.
1: Ciao Mariano. L'uomo che ha spopolato, e te lo diciamo, Mariano.
0: Ah, Mariano! Caspita!
1: Camperina!
0: Mi hai fatto diventare virale, Mariano, ed è tutto merito tuo.
1: Allora, leggiamo l'ultimo.
0: Virale non nel senso di malattia, ci tengo a dirlo, sto bene.
1: Ne approfitto perché ci hanno anche segnalato che mercoledì 13 alle 19 a Valli del Pasube ci sarà un evento in cui parlerà anche il nostro amico Francesco Cicchelero del Club Lano Rossi Schio, e ci sarà anche Michele Cavion. Quindi, amici di Valle del Pasubio, 13, mercoledì 13 alle ore 19.
0: Si beve, si mangia.
1: L'auditorio deve, penso, prima si ascolti e poi sono sicuro che avranno trovato i giusti equilibri. Chiudiamo con un messaggio del Tex: la speranza è come una strada nei campi, non c'è mai stata una strada, ma quando molte persone vi camminano la strada prende forma. La strada della Serie B l'abbiamo voluta e tracciata tutti assieme, e sabato abbiamo l'ultima stazione di questo viaggio. È una serata di coppa, e quando Vicenza sente quel profumo ricordate il 29 maggio 1997, e allora forza Lanerossi, forza Vicenza, vinci per noi.
0: Grande Tex,
3: questo è il finale, un finale migliore, non poteva esserci.
0: Ci regala sempre la perla conclusiva.
1: Ragazzi, grazie mille di
2: essere
4: stati. Grazie a voi.
1: Ci ancora, e certo, come al solito, grazie, ultimamente, Fabio, intanto grazie alla regia, noi ultimamente chiudiamo cantando.
0: Questa...
1: E quindi, e se ne va, la capolista se ne va.
5: Radio Vicenza Sport. Sport. Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
6: La tribù dell'Ane, Power by Il caffè delle Rin. Dalla colazione alla pausa pranzo, agli incredibili aperitivi. Questo è il caffè delle Rin, in via Camisana 217 a Torri di Quartesolo Vicenza, il punto di riferimento dei biancorossi. E il caffè delle Rin effettua anche servizio d'asporto. Seguici nei social.
5: Pubblicità.
7: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
8: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
7: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
9: Alì migliora la vita.
10: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il Bar Stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar Stazione, riparti da qui.
11: Ehi, Ehi, Stefano, ti vedo raggiante.
12: Ciao, Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
11: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
12: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
11: Eh sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
12: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
11: Ti aspettiamo!
13: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 3046 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
14: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 20:06.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Ali all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
4: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di cessate il fuoco debole dai ministri degli esteri europei. Intanto primo passo contro i coloni israeliani. Alessandro Cisilin.
5: Il cessate il fuoco è incredibilmente debole, mai stato così debole e appeso a un filo. Le parole di Donald Trump parlando di Iran ai giornalisti nello studio ovale ed evidenziando le distanze ancora, soprattutto sul nodo nucleare. Dovremo andare noi a prenderci l'uranio iraniano, incalza Benjamin Netanyahu, mentre il suo governo entra in collisione con Bruxelles. Oggi il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea, pur congelando nuovamente l'ipotesi di sanzioni contro Tel Aviv e anche quella di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania, un passo l'ha fatto, accettato anche dai riluttanti esecutivi di Berlino e Roma, il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti. Un oltraggio a cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, al culmine di un'altra giornata di attacchi sul Libano, con un numero ancora imprecisato di vittime. Dai 27 ministri europei varate anche le ennesime sanzioni verso Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute responsabili di trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Scetticismo sulla possibilità apertura dei colloqui di pace prospettata da Putin. Il presidente ucraino Zelensky, dopo incontri con i mediatori statunitensi, parla di discussioni in corso sul formato degli eventuali negoziati. La Serbia si candida a ospitarli.
4: Antivirus, 7 casi confermati di contagio tra i passeggeri della Ondius, fa sapere l'OMS. Dalla nave oggi sono sbarcate alle Canarie 28 persone, 26 sono rimaste a bordo con rotta verso i Paesi Bassi, informa la ministra spagnola della Sanità Garcia. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrata in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi in Calabria e Campania. La situazione a Foggia è persino più grave di quella che si rivela nella Sicilia occidentale o in Calabria. L'allarme arriva dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, intervenuto a Foggia nel punto stampa su 3 operazioni con l'esecuzione di 21 misure cautelari. Sentiamo un passaggio.
6: Sarebbe un grave sbaglio, ma io credo che sia uno sbaglio che si commette solamente quello di ridurre la questione mafiosa e soprattutto la questione mafiosa a Foggia ad una questione di ordine pubblico, perché esiste sicuramente questa dimensione violenta, ma questa matrice originaria è strumentale a strategie criminose molto più complesse.
4: Cambiamo argomento con il tennis. Agli internazionali d'Italia un travolgente Jannik Sinner batte Popirin 6-2, 6-0 e avanza agli ottavi, dove incrocerà Andrea Pellegrino, l'altro azzurro che nel pomeriggio ha superato lo statunitense Tiafoe in 2 set, imponendosi nel primo per 10-8 al tie break. Ed è tutto, buona serata.
0: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per pioggia e temporali tra San Donà e Portogruaro in entrambe le direzioni. E sul passante di Mestre, incolonnamenti tra Spinea e Martellago in direzione Trieste. Il traffico è ancora intenso sulla tangenziale di Mestre, dove si viaggia in coda tra Castellana e Bivio A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Il nuovo Rock It della settimana su Rock Your Life.

gli immortali Rolling Stones, ben trovati in The Stars. Questa è la loro nuova canzone che anticipa l'album che arriverà. E ragazzi, io vorrei diventare uno di loro, sono degli Highlander, ma è una cosa incredibile. Loro, ma che cosa hanno assunto per continuare ad essere degli eterni ragazzini? Cioè, io mi immagino un po', io rubo qualche secondo per il nostro rock hit della settimana, che troverete poi in programmazione tranquillamente all'interno delle playlist di Radio Vicenza, ma io me li vedo che si trovano alla sera a casa di Kate Richards oppure Ron Wood, che facciamo? Hai portato la chitarra, metti qualcosa, che ci cantiamo su qualcosa mentre stai cuocendo la tua ultima invenzione, non lo so, mentre qualcosa arriva da mangiare, da bere, ci inventiamo una nuova canzone. Sono fantastici, io veramente come faccio a non invidiarli. Buon undicesimo giorno di maggio, questa è Radio Vicenza, sarà un piacere e un onore essere qui con voi oggi con Rock Your Life. Benvenuti da Mirko Migliolini, saremo insieme sino alle 22 circa, come sempre, con i nostri appuntamenti che si alterneranno. E diamo subito un'occhiata, intanto, prima di ricordarvi quali sono gli appuntamenti, la giornata mondiale di oggi, perché noi abbiamo questa abitudine, andiamo a vedere quale può essere la giornata odierna mondiale che si festeggia, ma magari anche solo a livello nazionale. Insomma, non c'è una giornata mondiale, tanto per questo è un dato assodato, e oggi non si festeggia la mazza, ma possiamo citare quella di sabato scorso, comunque, giusto perché, insomma, 9 maggio che si festeggia a livello nazionale e ha riguardato il commercio equo e solidale. Ma ricordiamo anche la bellissima festa della mamma che è stata ieri. Come si fa a non citare la festa della mamma che abbiamo tutti quanti condiviso in famiglia nella giornata di ieri? Allora, appuntamento che possiamo continuare a portarla avanti anche questa sera. Facciamo ascoltare un po' di rock alla mamma, anzi le mamme rock questa sera, io vi vorrei sentire. 371 1200 116, se volete scrivere qualche cosa che poi dire, la mia giornata rock è questa, e mi raccontate che cosa fate per tutta la famiglia, per soprattutto essere rock nei confronti di tutta la famiglia, ma anche con voi stesse, e quindi sarebbe una bellissima cosa. Comunque alle 20.30 abbiamo il nostro appuntamento con Rock Legend, alle 20.35 il lato italiano di Rock Your Life, alle 20.40 collegamento in diretta con gli amici di Ponte Vecchio Gramma da Bassano del Grappa, questa sera dovrebbe esserci Filippo che ci racconterà qualche cosa, alle 21.05 Rock and Coach con Massimo Panico, scopriremo assieme quale sarà il brano che avrà scelto per ricavarne pillole di motivazione. Già ve lo posso spoilerare, ve lo spoilero, dai, perché è stato un rock legend di non tantissimo tempo fa. Vi dico solamente che si tratta di Pink Floyd, quindi restate là, che anche questo è un motivo in più per rimanere attaccati a Radio Vicenza e a Rock Your Life. E poi, insomma, chiuderemo poi i nostri appuntamenti fissi alle 21.30 con l'altro appuntamento di Rock Legend. Argomento della serata. Quanti di noi hanno spesso citato l'isola deserta come soluzione per scappare da tutto e da tutti e vivere in pace? No, dite la verità. C'è un giorno sì, un giorno no, che vi svegliate e dite, mo me ne vado, voglio trovare questa isola felice, vado fuori dalle palle, non ce la faccio più. Allora, credo che, insomma, la maggioranza di noi l'avrà detto almeno una volta. Ma la domanda è, in termini di tempo, ma quanto dureremmo in un'isola felice? Adesso diciamo, non raccontiamoci delle storie, perché poi vogliamo andare là, ma quanto ci resisteremmo? E poi, alla fine, che cosa vi mancherebbe di più che da questo mondo non avete la possibilità di portarvi appresso? Allora, dai, 371 1200 116, giochiamoci sopra un po', poi i messaggi arriveranno a non finire, credo, come sempre, a partire dalle 21, dopo Rock and Coach. Adesso la musica prende quota! Le quote insieme ai Kasabian, anche questo è stato un nostro rock hit. The Great Pretender, io sono il vostro grande pretendente. Vi voglio.

0: pubblicità.
1: Le buone abitudini tornano meglio. Da lunedì 11 maggio a Maglio di Sopra riapre il bar stazione con una nuova energia. A Valdagno torna quel momento che conosci bene: cornetto caldo, caffè fumante e un sorriso che ti rimette in moto. Colazione veloce o pausa che si allunga, qui ritrovi il gusto delle cose semplici, fatte bene. E per la prima settimana, prezzi speciali. È più di una riapertura, è un nuovo inizio. Bar stazione, riparti da qui.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321 667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Il menù è tutta la piazza. Ad Arzignano torna Street Food Sagre, 5, 6, 7 giugno. Tutte le sagre insieme, un'unica scena, un solo obiettivo: farti provare tutto. E qui succede davvero. Piatti a 3 euro, patatine, frittelle e torte a 2. Non scegli, esplori. Venerdì dalle 18.30, Radio Vicenza accende Dancer Generation in Tour. In console, Walter Santolini, Nico Pellizzari, Orazio Voice, con la partecipazione dei Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Sabato, musica e animazione. Domenica, ballo liscio. Arzignano, zero scuse, solo assaggi.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio.

Lui è MGK insieme a Fred Durst con Fix Your Face. Non so se è stato un nostro rock hit, però potrebbe starci benissimo, il nuovo nuovissimo loro. 20 e 28, siamo in pieno momento in cui arriva il nostro rock legend, Hard Luck Woman, brano dei Kiss del 1976 dall'album rock Rock and Roll Over. Paul Stanley l'ha scritta pensando a Rod Stewart, voleva fare il verso a Maggie May, acustica, voce rocca, storia di una ragazza sfortunata. La propose Rod, ma il produttore dei Kiss disse: ma siete pazzi, ma tenetela voi. Risultato? Primo singolo dei Kiss a entrare nella Top 20 USA, cantato da Peter Criss con quella voce graffiata da camionista. Parla di un uomo che ha perso una donna perché la dava per scontata. Lei era sempre lì, lo amava, incassava tutto. Lui la trattava male, la trascurava. Quando lei se ne va, lui capisce che era l'unica che lo amava davvero. Ora è lui lo sfigato, rimasto solo. Il titolo sembra parlare di lei, ma la vera hard luck ce l'ha lui alla fine. Lei se n'è andata e ha vinto. I Kiss erano trucco, fuoco, I was made for loving you. Qui si tolgono la maschera. È un pezzo country rock sulla fragilità e sul rimorso. Peter Criss la canta come se fosse davvero lui quello lasciato, con la voce rotta di uno che ha dormito in macchina. È la canzone da dedicare quando hai fatto il cretino e l'hai capito troppo tardi. Non chiede scusa, constata solo, avevi ragione tu e io sono un idiota. Curiosità.

0: Gene Simmons la odiava, troppo molle per i Kiss. Il pubblico invece l'amò proprio per quella. Ladies and gentlemen, the Kiss, e questo è il nostro Rock Legend.
1: Rock Legend, i brani che hanno fatto la storia del rock.

0: E merita un inciso questa canzone, Quelli che ben pensano di Frankie INRGMC, dall'album La morte dei miracoli del 1997, è il pezzo manifesto del rap italiano anni 90, il ritratto dell'Italia a doppia faccia di fine anni 90, Tangentopoli appena finita, Berlusconi che sale, è un paese che fa finta di scandalizzarsi mentre si adatta a tutto. Frankie non fa l'antipatria, dice: non mi riconosco in questi italiani, quelli del doppio standard, del sì si fa ma non si dice, oppure lo è. Sì, e la cosa lo fa incazzare ancora di più. È la canzone che metti quando leggi l'ennesimo post indignato di uno che sai per certo che fa l'opposto. Non è qualunquismo, è un elenco preciso di comportamenti e dopo tutti questi anni non abbiamo ancora cambiato una virgola. È una bella fotografia che possiamo spostare di anno in anno. Però la fotografia adesso invece la spostiamo a Bassano del Grappa, perché questa sera è venuto a raggiungerci telefonicamente Filippo con i grandi amici di questo grande contenitore che si chiama Ponte Vecchio Gramma. Ciao Filippo.
1: Ciao Mirko, ciao amici di Radio Vicenza. Ciao, ti sento un po' distante. A parte che sono a Bassano e tu a Vicenza, però.
0: Che strano. Allora cercheremo di fare in modo di alzare
1: tiro un po' le orecchie, dai, non importa.
0: Vabbè. Allora, che ci racconti, trasportandoci a Bassano del Grappa, di qualche iniziativa che può essere, come sempre, interessante per tutti quanti noi?
1: Assolutamente. Beh, intanto ti chiedo se sei mai stato a Genova recentemente, magari questo weekend.
0: Allora, sì, dal pino artigliere sarei dovuto essere a Genova, ma in realtà non ero a Genova, ci sono stato un po' di anni fa, bellissima. Però
1: a me manca.
0: E tu ci sei stato nel senso fisico per un periodo di tempo?
1: No, non sono mai stato a Genova e tantomeno questo weekend. Allora, piccolo, sì, per chi magari non è informato, stiamo parlando della Dunata degli Alpini, visto che da bassanesi abbiamo questo patriottismo alpinico, insomma.
0: È vero.
1: Non so come sia andata, se ci siamo distinti come al solito, ma credo che il Veneto abbia sempre un palco d'onore, insomma,
0: ma certo. Ma certo, allora nemmeno io posso darti dei dati ufficiali, però la nostra figura notevole ce la portiamo sempre a casa.
1: Speriamo non brutte, come solito in queste adunate succedono, perché sappiamo che negli ultimi anni, insomma,
0: quando si vuole
1: non
0: far
1: sono
0: polemica,
1: propriamente le più.
0: Insomma. Quando si vuole far polemica, la trovi anche dietro l'angolo, se tu sei.
1: Sì, chiaro.
0: Però gli alpini sono nel nostro cuore.
1: Facciamo invece un passo un po' più vicino a Marostica, nota città degli scacchi, che dal 16 maggio si potrà vantare del museo degli scacchi. Ora io credevo ci fosse già, ma evidentemente no.
0: Ma lo sai che mi cogli un po' imbarazzato, nel senso che anch'io pensavo ci fosse un museo degli scacchi, invece non era ancora, probabilmente era nei pensieri.
1: So che c'è un museo della paglia, da quello che ricordo, sì. Non so cosa ci sia dentro, il museo degli scacchi non c'è.
0: E qua ti fermo un'altra volta, sì è vero, perché tradizione vuole che loro fossero dei bravissimi intrecciatori di paglia, facessero cappelli, facessero dei cesti, delle borse, quindi vidi anche questo in quel di Marostica.
1: Ecco che non finisco mai di imparare, ti ringrazio. E quindi dal punto 16 maggio, amici scacchisti e non, se passate per Marostica sappiate che troverete anche un nuovo museo.
0: Ecco, perfetto, annotiamolo.
1: Potete giocare a scacchi?
0: No, assolutamente, sono una frana, no, non ne imparerò mai.
1: Non è difficilissimo, non sono un campione, ma qualcosina so muovere, insomma, sulla scacchiera.
0: Allora, al massimo giriamo la scacchiera, giochiamo a tre al massimo.
1: Che bello anche quello. E poi, per sempre in ambito un po' culturale, ecco, un'iniziativa che abbiamo intercettato al volo grazie a un post di Nicola Finco, il nostro sindaco.
0: Sì.
1: Sapete, la compagnia Volotea, se viaggiate come ho fatto io recentemente, dato che sono stato a Parigi, ha indetto un concorso per vanno a finanziare un contesto culturale o geografico dei paesi del Veneto che si sono candidati. Quindi, ad esempio, Bassano ha candidato il chiostro del Museo Civico.
0: Bellissimo.
1: Votandolo nel sito di Volotea, si può appunto eleggere il.
0: Ma si vince un viaggio low cost magari?
1: Vincono 1000 euro di buoni in Volotea,
0: quindi
1: arrivano al museo, al chiostro, scusate, dei soldi per farci qualcosa, cioè. E a uno dei fortunati votatori, votanti, e verrà estratto e verrà, vincerà anche 1000 euro se non sbaglio.
0: Vai,
1: poi
0: allora
1: devo dire che come?
0: Diamoci dentro allora, dai.
1: Io l'ho fatto.
0: Mi attrezzo, mi scrivo, mi appunto la cosa, poi andrò a farlo anch'io.
1: Che dire, beh, l'ultimissima cosa, in realtà mi ero dimenticato di dirtela prima. Vi ricordo sempre sabato 16 maggio, oltre agli scacchi a Marostica, se passate in tarda serata per la zona della Val Brenta, sappiate che il mio socio Stefano suoneremo in questo tributo a Franco Battiato nei 5 anni, se non sbaglio, dalla morte. C'è una serata dalle 8:30 a Collicello di Val Brenta, dove si susseguiranno 7 gruppi. Wow. E tutti porteranno in scena appunto dei brani di Battiato fino a tarda serata.
0: Bello, bellissimo. Ne avevamo accennato un po' velocemente lunedì scorso, perché io già sapevo che vi stavate preparando per questo, e quindi l'abbiamo buttata là, però hai fatto bene precisarlo, perché insomma intanto il maestro Franco Battiato è tanta roba, e una serata dedicata, direi che potrebbe essere occasione anche per fare un po' di convivialità con la gente, quindi quella parte social che fa sì che la gente sia a contatto, chiacchieri, ascolti la musica, si diverta, insomma faccia quella, si ritorni a stare insieme alla gente, ecco, è un motivo anche per, no?
1: Direi di sì. Benissimo.
0: Bene, allora io intanto ti ringrazio, e ho colto invece il vostro suggerimento del museo aperto, comunque sempre aperto, a Palazzo Sturm, per le bellissime ceramiche, per tutto ciò che riguarda la stampa, i Remondini, ma per andare a vedere anche la mostra dedicata a Olivetti. E
1: quindi, Olivetti,
0: sì,
1: sei stato?
0: Ci sono stato, molto interessante, io la consiglio, insomma vabbè, quando è arte io consiglio sempre di investire un po' di tempo per andare a vedere e viaggiare un po' con la fantasia, portare a casa questi pezzi di tesori che hanno fatto la nostra storia, la nostra cultura, non solamente territoriale ma anche nazionale, in questo caso esportata anche, esatto, in tutto il mondo. Ottimo, Filippo.
1: È in agenda anche per me, quindi non mancherò di andarci. Vediamo se batterà Segantini, che ha fatto numeri da record.
0: Ecco, saremo curiosi di saperlo, e poi ci confronteremo sulla mostra tutta al Palazzo Sturm. Come sempre io ti saluto, vi do appuntamento a lunedì prossimo, con do appuntamento a te, però probabilmente ci sarà Stefano, ma è a Ponte Vecchio Gramma che diamo l'appuntamento nel suo totale. E prima di salutarci ti chiedo, come sempre, ti piacciono i Green Day?
1: Devo dire di sì, mi mancano, non sono mai andato a vederli, ma li adoro.
0: Allora, noi li abbiamo visti, dico noi perché nel plurale parlo di famiglia in questo caso, li abbiamo visti credo nel loro momento top, prima che ci scadessero leggermente, nel senso che la qualità della loro musica molto mainstream li ha un po' allontanati da quel punk rock che ci avevano così abituati, e però devo dire tanta roba. E allora, visto che vogliamo rispolverarli un po' insieme, ecco che questa sera arrivano con When I Come Around.

0: pubblicità.
1: Ehi Stefano, ti vedo raggiante.
2: Ciao Chiara. Sì, ho iniziato a dormire alla grande grazie a Sirio Materassi.
1: Lo so, Sirio è una garanzia. Ma avrei speso un botto.
2: Ma che? Questo mese ho trovato un'offerta strepitosa su tutti i materassi in outlet. Alta qualità, prezzi bassissimi.
1: Sì, solo questo mese in tutti i negozi Sirio avrai l'alta qualità dei materassi a prezzi incredibilmente bassi.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
1: Ti aspettiamo.
4: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. I Console, Walter Santolin, Nico Pellizzani ed Orazio Boys. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci siamo! Blue Planet 4.0 riapre a Montecchio Precalcino da sabato 23 maggio. Si torna a vivere l'estate. Non è solo una piscina, è il posto dove ti senti subito a casa. Staff, amici, sorrisi. Blue Planet 4.0 è la tua seconda famiglia immersa nel verde. E arrivi comodo con parcheggio interno gratuito. Qui il divertimento non si ferma mai. Ping pong, calcetto vanilla, campi per calcio, pallavolo, tennis e basket. E quando vuoi esagerare, trampolino da 4 metri in vasca adulti. La sera, zumba e balli latini, yoga. Blue Planet 4.0, Montecchio Precalcino, Vicenza. Un tuffo, una risata e tanto relax. E fino al 15 giugno, abbonamento stagionale in promo. Da lunedì 8 giugno, il via ai centri estivi sportivi per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Corsi di nuoto, giochi e sport. Per info, orari, costi e iscrizioni, seguici su Facebook e Instagram. Blue Planet 4.0.
2: Stai ascoltando Rock Your Life con Mirko Migliorini.

Nel 2012 di Imagine Dragons che ci regalavano questa perla con Demons, abbiamo raggiunto anche le 20:54, tra non molto insomma ci aggiusteremo se nell'orario, poi un po' di pausa, ma ritorneremo subito con Rock and Coach. Ma ricordiamo l'argomento della serata, perché è fondamentale avere anche questa direzione, questa bussola che ci ricorda di che cosa andremo a parlare tra non molto. Intanto i vostri messaggi stanno arrivando e mi sto divertendo anche nel metterli in ordine e andarli poi a leggerli assieme, ascoltarli assieme. Quindi 371 1200 116, quanti di noi hanno spesso citato l'isola deserta come soluzione per scappare da tutto e da tutti e andare a vivere in pace? A quel paese non ce la faccio più, vado, voglio, dov'è questa isola deserta, ci voglio andare. Ma quanto ci resisteremmo in termini di tempo? Cioè una settimana, due giorni, un mese, perché poi la prova dura è quella, eh? C'è un conto è andare là, ci faccio due giorni e poi ritorno a casa. Cioè, soprattutto ci resisto, ma che cosa vi mancherebbe di più di tutto quello che non potreste o potremmo, me ci metto anch'io, portarci appresso? E quindi questo sarà l'argomento che andremo a scattare insieme tra non molto. Ci sono anche gli Anti Matt Joy. Questa sera in Rock Your Life, questa è Radio Vicenza, sono Mirko Migliolini e tra non molto abbiamo anche l'appuntamento con la viabilità. Vi strasse.

0: Tra le altre cose da ricordare, di scaricare anche la nostra app per poterci ascoltare ovunque in giro per il mondo. È molto semplice. Funziona per Android, iOS, è gratuita. E ascoltate Rock Your Life dove sarete in quel momento in giro per il mondo. Diamo un'occhiata a che ore sono?
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona serata dalla nostra redazione. Non sono segnalati particolari disagi in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi anticipiamo che per lavori nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, quindi per 3 notti consecutive, verrà chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento della A4 con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste, con deviazioni in loco. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: E con The Dungeon Warriors noi apriamo la seconda ora di Rock Your Life Bohemians Like You. Era il 2000.

0: Direi poi che la seconda ora è caratterizzata, la seconda ora di Rock Your Life è caratterizzata ormai da un appuntamento che è diventato fisso e curioso ogni lunedì, e quindi Rock and Coach arriva per noi Max Panico con la sua connessione tra rock e motivazione personale attraverso un nuovo brano all'interno di Rock Your Life. Prestate attenzione, prendete appunti e lasciamoci guidare da Max con una nuova esperienza di Rock and Coach. Ci siamo? Dai, allora diamo la parola a Max. Ciao Max.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza e Rock Your Life. 30 novembre 1979, una data in cui il rock ci ha indicato perfettamente il confine tra l'essere persone uniche e originali oppure essere parte della noiosissima massa omologata. Una delle band più visionarie del pianeta pubblica un pezzo costruito su un ritmo incredibile, ossessivo, che sfida apertamente il sistema educativo tradizionale. È una canzone contro l'omologazione dell'insegnamento che tarpa le ali e massifica le menti. Da questa canzone impareremo tre suggerimenti concreti su come difendere il nostro pensiero critico in un sistema che ci vuole tutti uguali. Forse avete capito di quale canzone sto parlando. Another Brick in the Wall, Part 2, pezzo straordinario dell'album capolavoro dei Pink Floyd, The Wall. Per registrare quel coro leggendario che urla "We don't need no education", il produttore Bob Ezrin porta in studio 23 alunni della Islington Green School, che è una scuola vicino allo studio dove i Pink Floyd stanno registrando. Il coro inizialmente doveva essere in sottofondo, ma quella forza cambia i piani e tutti noi oggi li sentiamo in primo piano fortissimi. La canzone l'ha scritta Roger Waters. E cosa ha voluto dirci? La sua è una denuncia fortissima al sistema che usa l'istruzione come una fabbrica di mattoni. Waters capisce e intuisce prestissimo che l'omologazione è la morte del genio, della creatività, e quindi si oppone, e lo fa tuttora, si oppone a tutti quelli che cercano di spegnere la scintilla creativa di chi non si adegua alla massa. Anche in questo caso le neuroscienze ci danno una spiegazione utile che possiamo usare a nostro vantaggio. Quando subiamo l'omologazione, la pressione sociale per conformarci e renderci uguali agli altri, si attivano in noi le stesse aree coinvolte nel dolore fisico. L'assenza del pensiero critico crea un tunnel cognitivo e lì dentro il cervello, che sceglie la via più breve dell'imitazione, si spegne. Perché? Perché si spezzano le sinapsi, la rigidità non ci aiuta. Soltanto con l'approfondimento intellettuale e col dubbio manteniamo il nostro cervello plastico e vivo. Quindi tre suggerimenti concreti per portare nella nostra quotidianità il cervello in maniera più attivo e più vivo. Il primo è di abituarci a dissentire. Il pensiero critico ci aiuta e aiuta la nostra igiene mentale. Non dobbiamo diventare un mattone nel muro, quindi dobbiamo sempre chiederci perché seguiamo una certa regola, e se per caso la risposta fosse perché lo fanno tutti, allora forse abbiamo trovato un muro che andrebbe abbattuto per far respirare il nostro cervello. Secondo suggerimento è di proteggere la nostra unicità, perché siamo circondati da algoritmi che ci dicono cosa guardare, cosa pensare, cosa comprare, e quindi l'originalità oggi è di fatto un atto di resistenza neurologica, un atto punk. Le rockstar ci hanno sempre insegnato e dimostrato che la diversità sta alla base del genio e della creatività. Il terzo suggerimento è di allenare il dubbio, che è un muscolo. Dobbiamo imparare a star bene nell'incertezza, perché ogni risposta preconfezionata, ogni strada già tracciata, ci toglie la capacità di evolvere e di migliorarci. Invece il dubbio ci attiva le connessioni sinaptiche. Il rock te le canta, la neuroscienza te le spiega. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: Inside All the People insieme a Planet Funk, era il 2002. Tra le cose che io vi ricordo di tanto in tanto è anche quella che potreste ricevere una telefonata e che qualcuno dall'altra parte vi chieda che radio ascoltate generalmente, quindi è un'indagine di mercato che cerca di capire quale sia la radio a Vicenza che possa essere più ascoltata, e ce n'è una, e quindi non si può sbagliare. Soprattutto in quel momento potete aggiungere anche il nome del programma che più vi piace ascoltare, quindi fatelo, non abbiate paura, raccontate le cose come stanno. Allora, quanti di noi hanno spesso citato l'isola deserta come soluzione per scappare da tutto e da tutti e insomma vivere finalmente in pace? E certo, sì, veramente anch'io ci ho pensato ogni tanto, basta, basta, mollo tutto, me ne vado. Aspetta un attimo, che facciamo una ricerca, ma esiste un'isola segreta? È un'isola deserta? Sì, eccola là, ci vado. Ma veramente poi noi quanto tempo ci resisteremo in un'isola segreta? Ma soprattutto che cosa ci mancherebbe poi dopo un po' di tempo che siamo là da soli? Come dei babbei questa isola segreta, insomma, vabbè, noi l'abbiamo chiesto, 371 1200 116, potete continuare a mandare i vostri messaggi e poi se volete anche mandare degli altri messaggi assortiti, per noi vanno bene, nel senso, cioè, babbo compie gli anni, noi facciamo gli auguri al babbo anche, babbo rock e la mamma rock. Allora vediamo un po' che ci scrive Jeff, ci dice questo, questo è il suo punto di vista: ma da che cosa fuggiamo? Questa è la domanda. L'isola deserta, ci sono molti giovani e adulti in carriera che oggi fanno scelte controcorrente, amministratori delegati o altro che comprano una casa in campagna lasciando la città e mettendosi a coltivare e allevare, facendo una scelta di ritorno alla natura e una vita più rilassata. Per tutto il resto poi, se avete voglia, ci sono le ferie, quindi prendetevi delle ferie e prendetevi il vostro tempo, dedicatevi del vostro tempo. Nessuno vuole più diventare un monaco zen che vive su un eremo per rimanere solo a guardare il mondo dall'alto. Questo è il punto di vista di Jeff, e può avere chiaramente, naturalmente, rispetto, è il suo punto di vista. A un certo punto dice: ma dov'hai l'isola segreta, l'isola deserta? Ma dopo ti rompi le scatole, cioè, trova un posto dove stare tranquillo, coltiva delle cose e alleva degli animali. C'è anche Gianluca, ci racconta la sua.
1: Isola no, ma io ho abitato per 12 anni su una casa in montagna
0: da solo
1: per i fatti miei,
0: ecco, vedi un po'.
1: E mi sono sempre arrangiato a far tutto più o meno, più o poi vabbò, discorsi da spesa, si andava a farla, però mi tagliavo legna, mi facevo tante cose.
0: Vedi che Gianluca un po' l'esperienza può averla avuta, il fatto di essere stato da solo in un posto isolato, fuori mano. È ovvio che poi le necessità, cioè non era in un'isola dove non c'è niente, devi cercare di cacciare due pesci o due animali selvatici per mangiare e sopravvivere, però no, è un'esperienza anche quella. Poi non ce l'ha fatta, è ritornata anche lui. Cioè, questo per dire, non che l'isola deserta sia la soluzione ai problemi tutti, è che poi ci resti un po' di tempo e poi hai bisogno, magari ritrovi te stesso e ritorni alla realtà. Max,
2: ciao Mirko, ciao ragazzi. Ciao, la famosa isola deserta. Bravo. Come soluzione per fuggire da tutto e da tutti. Sì, in effetti hai detto giusto, perché non sarebbe andare in vacanza vai con gli amici, con la famiglia. Invece di proprio vai da solo, sì, stacchi da tutto e da tutti.
0: Via, via.
2: Allora, per me la isola deserta sarebbe una baita in montagna, vedi, in riva ad un laghetto, in una situazione di perenne primavera.
0: Che meraviglia.
2: E la cosa che mi mancherebbe di più, magari vi metterete a ridere, ma sarebbe internet. Internet per poter ascoltare i podcast, per poter vedere film, per poter ascoltare musica. Quella sarebbe l'unica cosa che mi mancherebbe. Per il resto, guarda, che dici? La desidero tanto.
0: Allora, Max, bellissimo anche il tuo punto di vista. Sono un po' dubbioso, sul fatto di avere rete, quindi internet, quindi usufruire di tutti quelli che sono i contenuti di questo contenitore, ecco, perché poi alla fine non stacchi mai, quindi se dovresti vedere solamente dei film, dovresti ascoltare solamente della musica, ma poi non avere nient'altro, cioè tutto quello che è legato alla cronaca, all'attualità e bla bla bla, non dovresti averla per non essere inquinato. E quindi sai, sono quei sensi, quelle pesantezze qua davanti nel tuo petto che poi ti opprimono e ti fanno sentire un po' male, no? Questo male di vivere questo mondo, questa cosa. Invece in realtà potrebbe, ma portati dietro un po' di CD, portati dietro un po' di file, tu la componi anche la musica, ma che te serve internet? Ma dai, se ce lo porti dietro poi rischi anche di non staccare veramente. Dai, diteci la vostra, 371 1200 116.

Adam Song ci portano dal 1999 ad un bell'anno indietro, ragazzi, ma un grande salto indietro. Don't Fear the Reaper dei Blue Oyster Cult dell'album Agents of Fusion del 1976. Il chitarrista Buck Dharma l'ha scritta dopo che gli avevano diagnosticato un'aritmia cardiaca a 20 anni. Si è trovato a pensare: ok, posso morire giovane, quindi la risposta era nella canzone. Non temere la morte, soprattutto se ami, perché l'amore, l'amore vero, trascende la vita. Musicalmente sembra dolce, sognante, chitarre pulite, melodia pop, quel cowbell ipnotico. È voluto, parla di morte con leggerezza, di una canzone d'amore anni 60. Ti culla mentre ti dice moriremo tutti, è catartico, non lugubre. È la canzone di quanto hai bisogno di ricordare che nulla finisce davvero se hai amato per davvero. Non incita a morire, incita a vivere senza la paura di farlo. Buck Dharma oggi ha 70 anni e la suona ancora. Il Cobel lo ha reso immortale più del Reaper. Ladies and gentlemen, the Blue Oyster.

0: E dopo il 1976 con il nostro rock legend, un salto nel 1985 insieme ai Simple Minds, Ghost Dancing. E vabbè, abbiamo accontentato sicuramente molti di voi che sono dei grandissimi fan e delle grandissime fan dei Simple Minds. Beh, cadete bene, perché insomma io lo sono altrettanto, e quindi si gioca in casa, vero Vania? Allora, riprendiamo un po' il nostro corso dei messaggi, cerchiamo di giungere anche a conclusione perché si sono assiepati. 371-1200-116, se continuate a voler raccontarci che cosa fareste in un'isola felice, soprattutto che quanto rimarreste in un'isola deserta, per quanto felici potreste essere e che cosa potrebbe mancarvi così, il fatto di non avere delle cose che comunque non rinuncereste. Abbiamo sentito prima Max che ci citava la rete, quindi internet, e poter essere collegato. C'è Alice, ciao Alice.
1: Ciao Mirko, ciao ragazzi di Rock Your Life. Beh, io non vorrei assolutamente mai e poi mai trovarmi in un'isola deserta, ma in un eremo in montagna,
0: ecco,
1: sì.
0: Vedi?
1: Da sola no, però non penso. Vorrei trovarmi con una persona che amo. Chiaro. Su un'isola deserta mai, però. Però bella idea.
0: Vabbè, allora noi abbiamo, questa sera abbiamo sentito un po' tutte quante, cioè, quindi ma perché su un eremo da solo là a guardare il mondo dall'alto? No, io in un'isola deserta un eremo, ma non da sola, con qualcuno con il quale sto bene, che amo, e quindi in compagnia, insomma, è chiaro che ci si supporta e si sopporta meglio anche il tempo del rimanere soli. Però insomma, vabbè, da un punto di vista abbiamo capito che proprio soli in un'isola deserta questa sera non è che ci avete tanta voglia, no? Cioè, la chiamiamo in certi momenti della nostra vita, però in fin dei conti non è che abbiamo tanta voglia di andarci da soli, eh? Ciao Luca.
2: Ciao Mirko. Ciao. Un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Rock Your Life.
0: Ciao, grazie.
2: Ma guarda, sull'isola deserta non ci starei proprio, non ci arriverei neanche.
0: Ecco, vedi un po'.
2: Perché a me piace il contatto umano, piace scambiare quattro chiacchiere con gli amici, anche litigare con gli amici. Anzi, una sana e costruttiva litigata ti fa diventare ancora più amico di prima.
0: C'hai ragione.
2: E mi mancherebbe tanto il contatto umano. Impossibile per me stare su un'isola deserta.
0: Ecco, vedi un altro bel punto di vista, questo di Luca, che dice: io no, piuttosto litigo con qualcuno, ma non voglio stare da solo, per l'amor del cielo. Grazie Luca. Maria invece ci dice che io starei benone, visto la gente che gira ultimamente, me ne andrei volentieri fuori dalle palle. Grazie. Sì, Mari. Isola deserta, sì, potrei arrangiarmi per poco, però, quindi c'è un tempo. Io andrei in questa isola deserta, però non per tantissimo. E Vania, e concludiamo con lei, dice: io sì, ci andrei e mi porterei i figli, mamma e anche un letto comodo. Vedete il letto comodo, cioè, no, un po' così all'avventura, niente, il letto comodo, vabbè, cioè, ma anche la mamma, qualcuno di solito a questo punto direbbe: dai, io c'ho del padre, che bello. No, mi fa piacere, ovviamente, adesso per chi poi la mamma ce l'ha ancora, quindi è anche una bella cosa portarsela dietro. Qualche figlio magari vorrebbe pure scappare dalla mamma perché è magari un po' ossessiva, ma tu sei fortunata, beata te. Grazie per aver mandato tutti i vostri messaggi che giravano attorno a questa voglia di scappare in questa isola felice e anche così deserta, dove poter andare e non trovare nessuno che rompa le scatole, che ti complichi la vita, vero un po'? Vabbè, ci sono i Bon Jovi da lietarci per i prossimi minuti, 4 esattamente, e facciamo un salto nel 1992, quindi dal 76 all'85 siamo arrivati al 90.

2018 per Editors Magazine, bellissimo concerto quello che abbiamo visto l'anno scorso all'interno di Ama Festival. Se nella vostra strada, nella vostra vita vi incrociate con un concerto degli Editors, io vi consiglio di non lasciarvelo scappare, di andarli a vedere, perché sono molto molto bravi e sicuramente vi divertite molto, insomma, coinvolgenti tantissimo, e la loro musica veramente vi penetra sotto pelle, come poi tutti quanti i concerti del resto, no? Beh, che cosa accadde nell'11 di maggio, guardando indietro nel tempo, quindi nel 1992 viene pubblicato il secondo singolo da Wish, il nono album dei Cure di Robert Smith, e stiamo parlando di questo singolo meraviglioso che ancora oggi, insomma, ascoltiamo. Poi, insomma, c'ha un titolo evocativo per ciò che inserisce all'interno del titolo, The Friday I'm in Love, quindi c'è tutta una storia che tutte le volte che si ascolta Friday I'm in Love, se non è venerdì lo si cita, perché non è un venerdì però lo ascoltiamo lo stesso, oppure è venerdì quindi ci sta giusto questo brano perché è venerdì, c'è un modo in un modo o nell'altro è un brano coinvolgente, bello, carico, ricco di energia, che quindi è molto divertente pure. Poi tra le curiosità abbiamo trovato, non l'abbiamo trovato, lo stanno trovando i vostri amici e i miei così followers, io odio questa parola però insomma del resto, chi mi segue su Instagram o su Facebook avrà potuto notare questo mio reel dove vi racconto questa storia dalla fonte ufficiale Almanacco Mercury, che appunto parla dell'ultimo singolo dei Beatles che hanno inciso in America, vabbè, ma non vi svelo niente, andate a vederlo perché vi divertite. Però nel 1963 i Beatles dominano la UK Albums Chart con Please Please Me, e da un Fab Four, rimanendo all'interno del quartetto, John Lennon e Yoko Ono appaiono al Dick Cavett Show e denunciano pubblicamente, qui siamo nel 1972, la sorveglianza dell'FBI nei loro confronti per le posizioni pacifiste contro il Vietnam. Il dossier dell'FBI su Lennon, declassificato anni dopo, conferma le accuse. Lennon rischiava, tra le altre cose, insomma, anche l'espulsione dall'America, e quindi tutto questo era vero e non erano solamente delle fantasie, e venne la galla, appunto a galla nel momento in cui passano tanti anni, tanti quanti ne servono perché i dossier top secret non siano più top secret e loro appunto classificano come declassificato. Vabbè, insomma, sono pochi minuti che ci separano dal momento in cui ci daremo i saluti ufficiali, però abbiamo ancora il tempo di trovare Five for Fighting, devo dire relax, visto che questa serata è stata caratterizzata anche da un tempo che ha fatto le bizze, abbiamo trovato la pioggia, abbiamo trovato la grandine, l'aria si è rinfrescata, adesso mettiamoci comodi e tranquilli, magari fumiamo l'ultima sigaretta e ascoltiamo questa bella canzone.

0: sulle note di Superman e Five for Fighting. Noi ci salutiamo, è stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutti coloro i quali mi hanno scritto. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica, ma è anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita, che ritornerà lunedì prossimo a partire dalle 20 sino alle 22. Vi aspetto puntuali qui su Radio Vicenza con tutta la nostra energia e tutta quanta la vostra simpatia, perché quello è quello che serve per comporre, creare Rock Your Life. Sincronizziamo l'ora.
1: Radio Vicenza. Time o'clock.
2: Sono le 22.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, martedì 12 maggio, alle ore 6 di mercoledì 13, sulla 4 Brescia-Padova rimarrà chiuso per lavori il bivio con la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e deve immettersi sulla A31 in direzione Piovene. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, invece, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A31 e la A4, sia per chi proviene da Piovene, sia per chi proviene da Rovigo e deve prendere la Brescia-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 12 maggio. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. La tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
4: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
4: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza. Radio VIP, parti! Hey, this is Warner Public.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, martedì 12 maggio, alle ore 6 di mercoledì 13, sulla A4 Brescia-Padova rimarrà chiuso per lavori il bivio con la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e deve immettersi sulla A31 in direzione Piovene. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, invece, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A31 e la A4 sia per chi proviene da Piovene sia per chi proviene da Rovigo e deve prendere la Brescia-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 12 maggio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? I'm another year older. I won't cry about you anymore.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben trovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade di nostra competenza. Vi anticipiamo che dalle ore 21 di domani, martedì 12 maggio, alle ore 6 di mercoledì 13, sulla 4 Brescia-Padova rimarrà chiuso per lavori il bivio con la A31 della Val d'Astico per chi proviene da Milano e deve immettersi sulla A31 in direzione Piovene. Nelle notti di mercoledì 13 e giovedì 14 maggio, invece, nella fascia oraria che va dalle ore 21 alle ore 6 del mattino successivo, rimarrà chiuso per lavori il bivio tra la A31 e la A4 sia per chi proviene da Piovene sia per chi proviene da Rovigo e deve prendere la Brescia-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 12 maggio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: E se te lo chiedono?
7: Radio Vicenza!
6: Radio Vicenza!
7: Radio Vicenza!
6: Radio Vicenza! Radio Vicenza.

0: This is Ellie Goulding.
1: What's up? It's Bebe Rexha.
2: I'm Jonas Blue.
3: I'm Mabel, and this is my song.
4: Le hit di Radio Vicenza. Radio VIP. Party!
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Sì, mia.
0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.